Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ったよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

0: Joss Stone's new single, First Place.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: medico mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: abbiamo.
1: Agenzia 67. I stai casati su già.
0: Acciaveri umani.
1: Già 140.
0: Acciaveri umani.
1: Già 140.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: fermato l'arbitro.
1: Boh, non lo so.
0: Cornuti! Allora, stavamo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardaline.
1: Ah, certo, chiarissimo, no?

0: nazionale.
1: Ma
0: Frosinone culone, Frosinone culone, mannaggia la madonna.
2: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardalino. Tra i guardaline!
2: Vai.
0: Intervistate il guardalini!
2: Da sì,
0: Stravone, in area, c'è Di Vincenzo! Tra i guardaline!
2: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, la gente
2: ah, certo,
0: perché
2: c'è, chiarite prima, no?
0: Ecco che si bada, tiro!
2: Palo!
0: Palo, portiere battuto, secondo la Iella.

0: arrestate, guarda lì.
1: La consiglia a tutti.
0: Traversone in aria, c'è di Vincenzo.
1: Sì.
0: Di testa. La palla va fuori, punizione, dice l'altro.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino.

tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi 4 giugno 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo. Il centro, indagati per pedopornografia virtuale, Teramo, hanno diffuso sui social le immagini di coetanee denudate con l'intelligenza artificiale. La procura per i minorenni ha chiuso l'inchiesta sotto accusa anche per revenge porn. Scopre il furto e muore Avezzano, casa devastata dai ladri, il cuore del 62enne non regge. La nuova discarica a Notaresco, il cimitero dei rifiuti tra le vigne, e poi violenze a scuola, professore ferito in aula, i 4 studenti sotto inchiesta. Ad Alba Adriatica, denunciato il pirata della strada fuggito dopo l'investimento identificato dai documenti. Teramo, case di riposo, lavoratori pronti a scioperare. Poi Giulianova, l'ex Bora Bora da ristorante diventa rifugio di senza tetto. Di spalla abbiamo il Roland Garros, Parigi si tinge di azzurro con Bolli, Arnaldi in semifinale, poi l'Italia batte il Lussemburgo, fa l'esordio anche da Gasso. Soppalco, politica nazionale, Conte vince Legnini, ha lavorato con me, è esperto e affidabile. Le mosse nel centrodestra, il tris di Forza Italia alle politiche, Pagano, Sospiri e Sant'Angelo. E siamo alla vicenda del furto che ha costato la vita indirettamente ad una persona, tragedia ad Avezzano, la sua casa devastata dai ladri, tabaccaio muore per lo shock. Tonino Libertini aveva 62 anni, caccia a 4 banditi arrivati da Roma con un'auto a noleggio. Ci sono le reazioni, la rabbia e le lacrime della moglie che dice: me l'hanno ammazzato. Il fratello, un grande lavoratore, si prodigava per risolvere i problemi degli altri. Di Pangrazio, il sindaco di Avezzano, individuare subito i responsabili e assicurarli alla giustizia. Il dibattito in regione sulla sicurezza, corpo ausiliario di volontari per prevenire furti nelle case, che si legge ronde, ma mi pare. Spunta una proposta di legge di Fratelli d'Italia per istituire gli assistenti civici della polizia locale, l'idea di Campitelli, ma non possono intervenire, sono osservatori che attivano le forze dell'ordine. Vabbè. Consiglio regionale cambia le telecamere, appalto da 136.600 euro, affidato direttamente a un'impresa dell'Aquila. Dicono la rete è obsoleta. Verso le elezioni a Chieti, l'ex premier al fianco del centro-sinistra, Conte lancia Legnini, vincerà perché è esperto e affidabile. Il leader dei 5 Stelle, candidarlo è stata una scelta azzeccata, ha lavorato con me e lo conosco bene. Il comizio invece dell'altro sfidante centrodestra, non servono commissari, io lo straniero non passerà. Sicari con Colantonio e Carbone sfida la pioggia e arringa i suoi elettori in piazza. Sul dissesto finanziario e idrogeologico e crisi della città, gli attacchi allo sfidante. Gli equilibri nel centrodestra, in realtà in Forza Italia, il tris di Forza Italia alle politiche, Pagano, Sospiri e Sant'Angelo. Buon fine l'incontro a Roma del segretario Tajani, ratificato l'accordo per le prossime elezioni. Congresso unitario il 13 giugno, Presidente del Consiglio, grazie a me andiamo avanti insieme. Presidente del Consiglio sarebbe Sospiri. L'assessore regionale alla cultura andrà nella lista collegata al premio di maggioranza, agli altri due invece andranno i seggi blindati da capolista per Camera e Senato. Grazie all'accordo raggiunti davanti al vice premier, gli azzurri d'Abruzzo si presenteranno al primo congresso regionale del partito in maniera unitaria. Già il fatto che si dica che i seggi sono blindati fa capire che la legge elettorale questa e quella futura fanno ridere. Senato, La Russa riceve il sindaco dei record, Sergio Panzone di San Benedetto Imperillis, è il più giovane d'Italia, ha incontrato l'Iris e il presidente. di scarico accanto alle colture di pregio a Notaresco, cimitero dei rifiuti tra le vigne e i siti contaminati. Due progetti al vaglio della Regione Abruzzo, la protesta di residenti e produttori vinicoli. C'è una testimonianza: vogliono farci diventare la discarica della provincia. I terreni di Nicodemi, presidente locale di Confagricoltura, sono a 2 chilometri di distanza dal centro rifiuti. Impensabile pensare di aggravare la situazione. La retromarcia istituzionale in Abruzzo, la sede regionale di Confindustria lascia Pescara e torna all'Aquila. Poi fondi ai comuni, bordate alla centrosinistra, D'Annunzio e Verrecchia sul caso Click Day, procedura trasparente oggetto di strumentalizzazione. L'aggressione nell'istituto abruzzese, prof di diritto ferito a scuola, 4 studenti sono indagati, nomi iscritti nel fascicolo aperto dalla procura per i minorenni. Sono accusati di lesioni aggravate, oggi il consiglio d'istituto decide bocciatura con una insufficienza in condotta o l'espulsione. Partito Democratico, liste d'attesa, i dati sono peggiorati, la denuncia del circolo di Pescara, solo il 33,7% delle prescrizioni si trasforma in prenotazione. L'ente di Chieti Pescana in liquidazione, consorzio industriale chiuso, i big disertano la commissione. Migranti arsivivi, siamo alla cronaca nazionale, strage dei braccianti tra guerra dei campi e il caporalato, i superstiti sotto protezione, Meloni dice sono sconvolta, Calderone il rispetto e la dignità non sono negoziabili. La vicenda della bambina di 2 anni morta, per cui sono indagati la madre e il compagno, la mamma di Bea dice mai picchiata, la donna ha negato tutto davanti al GIP, Iannuzzi, il compagno, non risponde. Caro Energia, arriva la deroga dall'Unione Europea, da Bruxelles, anche un pacchetto di richiami dai salari alle accise fino alle pensioni. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, hanno recepito le nostre proposte frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Vediamo i paletti. La flessibilità concessa da Bruxelles per il caro energia coprirà soltanto le spese che favoriscono gli investimenti, non quelle destinate ad aumentare il consumo e la dipendenza di combustibili fossili, quindi non ci può essere direttamente il taglio delle accise, però probabilmente si troverà un escamotage per togliere soldi e coprire spese già previste con questa flessibilità data dall'Europa, e con risparmio si dovrà intervenire probabilmente sulle accise, in questo momento probabilmente solo per chi ha veramente non si può permettere di comprare la benzina, quindi per chi ha un ISE basso. La deroga dei vincoli del patto di stabilità dalla difesa all'energia per lo 0,3% all'anno è un limite cumulativo dello 0,6% nel triennio. Mi aspetto che l'Italia si attivi, dice il commissario europeo Dobrovskis all'economia. Il commissario europeo all'economia, appunto, Dobrovskis commenta le misure. L'Italia adesso deve chiedere, ha chiesto questa flessibilità, ma deve presentare la richiesta poi motivata. Meloni, risultato importante, indichiamo la strada all'Europa. La Presidente del Consiglio rivendica i 14 miliardi per l'energia, subito in Consiglio dei Ministri un nuovo voucher, ecco appunto. Le forze progressiste dettano linea comune sulle armi e chiedono una frenata sulle spese militari. Grazie a Minetti, ok della Procura, nessuna segnalazione di reato, confermato il parere positivo già espresso. Raid a San Pietroburgo, trema la Davos russa, l'attacco sferrato nel primo giorno del Forum Economico Internazionale. Mosca accusa Kiev di aver ucciso 8 civili su un pullman passeggeri. E poi abbiamo missili nel Golfo, Trump vuole vedere Khamenei, colpita l'isola di Keshm, droni iraniani contro il Kuwait, e il commander in chief afferma rinunciano all'atomica. Intanto in Libano regge la tregua a Beirut, ma nel sud del paese la guerra continua, a Washington i negoziati. Teramo, Le nuove insidie del web, ragazzine spogliate sulle chat, l'accusa è di pornografia virtuale. La procura per i minorenni chiude le indagini a carico di due 14enni accusati anche di revenge porn. Quattro le coetanee parti offese e diffuse online le loro immagini denudate con l'intelligenza artificiale. Morto in cella, disposti esami tossicologici, fatta l'autopsia sul 25enne detenuto a Castrogno, deceduto forse per aver inalato gas dal fornellino. Ancora a Teramo, parcheggi, dopo l'incontro in comune, sosta in centro, i commercianti, misure urgenti per i residenti. Il presidente del consorzio, Franca Labrecciosa, chiede di accelerare sugli abbonamenti agevolati. Va fatta subito la convenzione con il multipiano San Francesco per liberare stalli tra le mura. Dopo le dimissioni, la FIAB rinnova il direttivo e discute il bilancio 2025. Grande Teramo, continuo a parlare della Grande Teramo, verso la costa l'associazione di Verno propone di seguire l'asse del Tordino per la città lignare, sì, però la parte verso sud. L'avvertenza, servizi alle persone, case di riposo, niente stipendi, lavoratori verso lo sciopero. Sono 250 dipendenti delle cooperative che ancora non hanno percepito la mensilità di aprile. Alcuni sono pronti alle dimissioni. I sindacati preparano la mobilitazione per metà giugno. Campli, botta e risposta tra opposizione e sindaco, bilancio da approvare e scontro in comune. Tortoreto, puzza dal depuratore, allarme per attività ricreative e turistiche. I cittadini, aria irrespirabile anche in auto sulla provinciale 8. Stirpe del Ruzzo dice interventi rapidi per risolvere il problema. Alba Adriatica, l'incidente sul lungomare, scappa dopo l'investimento, denunciato, era alla guida della macchina che ha colpito l'auto in sosta finita contro il ventenne, poi ferito, identificato dai documenti persi. Consegnati i premi Don Tonino Bello, Tortoreto, due serate nel ricordo del Vescovo della Pace, una parte della cerimonia rinviata ad agosto, per maltempo evidentemente. Giulianova, vuoti urbani, la fine del ristorante, ex Bora Bora, rifugio per i senza tetto, tra degrado e pericoli, forzate porte e finestre murate per ripetuti atti vandalici, il proprietario regalo al comune quel che resta dell'edificio. Poi c'è una delibera, nuove luci, via agli interventi nelle strade della periferia, evento in centro storico, festival a Prodo, proiezioni e performance a fine luglio. Debiti, subito la rottamazione, intervista che ho tenuto qui in radio ieri con il presidente di Assoturismo Grimi, l'amministrazione avvii la cancellazione di interessi e more, parla di rottamazione, appunto, che ricordiamo è stata approvata in tutti i comuni praticamente che ci circondano, solo Giulianova ancora fa melina. Questo potrebbe creare anche uno svantaggio competitivo per quanto riguarda le aziende e le attività che insistono su Comune di Giulianova. Speriamo che l'amministrazione se ne ravveda. Via di Revel, sono 400 in no al doppio senso, aumentano i firmatari della petizione. Domani altro banchetto al mercato per raccogliere adesioni. Taglio del nastro a Roseto per il nuovo centro per l'impiego, si parte ma manca il personale. Come ovvio, inaugurata la nuova sede della struttura comunale della Cittadella dello Sport, l'assessore regionale Magnacca, gli operatori passeranno da 5 a 10. Viale Roma, buche, cordoli rotti, Marcone, a ottobre la sistemazione del marciapiede con lavori da 750.000 euro. Centri estivi privati, le proposte del comune entro il 19. Silvi, frana una sola strada d'accesso, disagi per la sosta irregolare. Il comitato civico segnala le difficoltà sull'unica via rimasta aperta per raggiungere il borgo in auto, rallentamenti soprattutto di sera e nel fine settimana. Va riaperta la provinciale 29 a Valle Scura. Pescara, morto nel discount, fatale il colpo al cuore. Il caso di Andrea Costantini, il pennese, è trovato senza vita nella cella frigorifera. Dopo l'autopsia arriva l'esito della perizia. Film Commission Pescara diventa un set, prove tecniche di cinema, coinvolta mezza città, primo ciak dal 29 giugno. Montesilvano, la promozione della squadra di calcio, nuovo campo è a 11 e tribune coperte, così la città si adegua all'eccellenza. Comune pronto a potenziare gli impianti sportivi per garantire al meglio attività e risultati. L'assessore Pompei, ma non è escluso che le partite in casa si giocheranno allo stadio di via Senna. Avezzano, post voto al veleno, la festa spacca il centrodestra, Cesario ora sbotta. Incoerenti, presenza in massa di big e sindaci di Fratelli d'Italia all'evento organizzato dal sindaco di Pangrazio. Le foto infiammano le chat regionali, la Lega ironica, strano che non si parli di tradimento. Le frecce tricolori tornano a soccare i cieli d'Abruzzo, due giornate di esibizioni, stand e attività per famiglie all'Aquila, l'evento in memoria del pilota Paolo Dal Pozzo. Incidenti a Pratola e Pacentro, motociclista grave dopo lo schianto e un ubriaco finisce su un lampione. Strage di lupi nel mirino, i veleni utilizzati, la chiave di volta nel tracciamento delle sostanze chimiche usate, ascoltato Dino Rossi come testimone, il veleno è stato identificato allo zoo profilattico di Teramo. Botte alla comunione, verifica sugli invitati, la colluttazione tra due fratelli, zio e padre del festeggiato, finisce sul tavolo della procura di Sulmona, che non si fa mancare mai la cronaca. Chieti lo scontro sull'ospedale Legnini, Marsiglio dice balle, ma la regione rilancia il piano, il candidato sindaco del centro-sinistra, quali 150 milioni dalla giunta, appena 2,5. Siamo allo sport, partiamo con il Roland Garros, tennis a Parigi, ecco Bolli Show, e in semifinale c'è Arnaldi, dramma Berrettini, il romano è costretto a ritirarsi per un infortunio, quindi avremo una semifinale tutti italiani, quindi certamente un italiano in finale. Vlahovic saluta la Juve, sfumato il rinnovo, Spalletti cerca gli attaccanti, piace Colomuani, l'Inter punta palestra, Dumfries verso il Real. L'amichevole di ieri sera contro il Lussemburgo, basta Esposito gol, D'Agasso si veste d'azzurro, una rete dell'attaccante piega il Lussemburgo, debutto vincente per Baldini, il centrocampista pescarese all'esordio, domenica altro test contro la Grecia. Leclerc, Ferrari, amore senza fine, Formula 1, il pilota rinnova per altre due stagioni a Maranello una seconda famiglia. Serie C, il toto allenatore tra il Pescara e Boucher, c'è la prima telefonata, in contatto tra club e tecnico, ma spuntano fuori De Giorgio e Di Bari. Pineto in salita, la pista per Martella, operazione in stallo, appare complicato convincere il difensore. E intanto il Giulianova studia la rosa, oggi prevista una riunione per Golizia a caccia di conferme, per la difesa c'è la volontà di trattenere Menna, salgono le quotazioni di Vitale, il giocatore è disposto a rimanere in giallorosso. Il Teramo ufficializza il rinnovo di Pavone, ragazzo di spessore. L'Aquila è fatta per il direttore sportivo Pelliccioni, per la panchina idea Cappellacci, ma circola anche il nome di Andreucci. Il Chieti lavora su più fronti, i tifosi riflettono sul futuro, indetta un'assemblea per decidere se aspettare svolte o sposare il Città di Chieti. Scudieri, nuovo tecnico della Bacigalupo, Provasso, la squadra non ci pagano, dicono. La Sant'Egidiese verso l'andata della finale playoff, disponibili 250 biglietti. Abbiamo terminato con il centro, passiamo quindi al Messaggero, l'edizione abruzzese. Gli svaligiano casa, lui si sente male e muore a 62 anni. E poi rissa alla prima comunione, 4 i feriti a Sulmona, la lite ha coinvolto anche i camerieri. Gli atti vandalici a Pescara, 2 assalti contro la filovia, scatta la denuncia con identikit. Sogno di riportare il Pescara molto in alto, si parla di pallanuoto e l'intervista è a Enrico Calcaterra. Frana Chieti, registrata l'ordinanza per i fondi Marsiglio e il provvedimento da parte della Corte dei Conti. L'Aquila sabato 13 e domenica 14 lo show delle frecce tricolori. Andiamo avanti. Chieti, Conte in campo, lancia Legnini, Sicari, le mie priorità. Il leader 5 Stelle è un amministratore che ha dimostrato grande operatività. Il candidato del centrodestra, sanità e ospedale non saranno predati da nessuno. Poi Pescara, filo via, due assalti e danni alle stazioni, scatta la denuncia, in pochi giorni una pietra lanciata verso la cabina e uno specchietto danneggiato. Nei video consegnati alla polizia l'identikit dell'uomo che ha tirato il grosso masso, addirittura il masso. Icranet, la Corte dei Conti rileva gravi anomalie, il sindaco riferisca, e siamo ancora a Pescara. Poi lavori alla Madonnina, cantiere in forte ritardo, sarà chiuso entro il 30 giugno. Quello del ponte sul fiume Saninello ancora è fermo con le quattro frecce. Raccolta rifiuti, porta a porta già partita, una raffica di multe, sempre a Pescara. Interventi con polizia locale e ambiente, oggi inizia il servizio nell'area pedonale, in arrivo 6 isole informatizzate. Con Funambolica tornano i fuoriclasse del nuovo circo, la 20ª edizione del festival, si parte con un omaggio a Burton, al Flaiano, attesi The Black Blues Brothers, gran finale al Teatro Massimo con Wolf. L'Aquila, il bilancio annuale dei carabinieri, 26.000 richieste di pronto intervento, truffe agli anziani, 82 episodi e 21 arresti, il 75% in più rispetto all'anno precedente. C'è grande attesa all'Aquila per lo show delle frecce tricolori, l'aeroporto dei parchi ospiterà la show L'Aquila 2026, punto di arrivo della collaborazione tra la città e l'aeronautica militare. Ex Inam, partono le ruspe, nella zona un parcheggio. Ad Avezzano trova la sua casa svaligiata, accusa un malore e muore, ne abbiamo dato conto anche su Quotidiano Il Centro. Rissa, la festa della prima comunione, in quattro finiscono a pronto soccorso. Non si fermano all'Alte, fuggono tra le vie, due automobilisti inseguiti e denunciati, sempre ad Avezzano. A Sulmona, liceo scientifico, furto durante il ponte, il sesto colpo nella scuola da settembre. Chieti, palazzetto dei veneziani, sia l'acquisto, ecco le cifre, il comune lo comprerà dall'Ateneo per il trasferirci il centro per l'impiego. 1.000.000 a disposizione dalla regione, altri 170.000 da un mutuo di 8 anni. Lanciano, Orsogna, via i lavori previsti, 8 mesi di cantieri, poi Ortona, vandali scatenati, imbrattati i pannelli del percorso della memoria. Teramo, gonfiava la busta paga, dipendente comunale deve versare 20.000 euro, avrebbe causato complessivamente all'erario un danno di 137.000 euro, licenziato, aveva restituito una parte del denaro, ora condannato a saldare. È successo a Tortoreto, nel 2012 un dipendente era stato accusato di peculato per aver tentato di comprare con i soldi dell'ente un SUV. A Roseto, inaugurato il primo centro per l'impiego, supporto a giovani, disoccupati e aziende. Da Nereto a Capo Nord, 5.200 km in bici per portare il mantello di San Martino. Poi gare nazionali di ginnastica artistica, trionfo della società teramana. Lo sport, panchina e Pescara tratta con Boucher, contatti tra la società e l'agente del tecnico, attratto dall'operazione rilancio biancazzurra. Resta viva la speranza di confermare Insigne, che attende ancora proposte dalla B e dalla A. Teramo, Pavone firma, Chieti attende la sentenza. Vediamo se c'è qualcos'altro, no, quindi facciamo una prima nazionale del Messaggero. Voucher energia da 100 euro nel Consiglio dei Ministri di oggi, 500 milioni per aiutare le famiglie più fragili. Sì, di Bruxelles, la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni dice: indichiamo noi la strada. Un italiano in finale, non è Sinner, Laurent Garò, Berrettini si ritira, Arnaldi in semifinale e trova il romano Cobolli, che ha superato Auger Aliassime. Italia prima per calo della disoccupazione, tra le grandi nazioni dell'Unione Europea il paese che ha più ridotto il tasso di disoccupazione, da aprile 25 ad aprile 26, in realtà si tratta di gente soprattutto che non cerca più lavoro, quindi che è uscita dal mercato del lavoro o perché lavora in nero o perché ha rinunciato a trovare lavoro. Parere positivo dei magistrati milanesi, la grazia a Minetti, nuovo ok della procura, false notizie sui festini. Braccianti, arsi vivi, il racket dei pakistani, la premier parla di barbarie, il sopravvissuto messo sotto protezione. Tanto riunita la Davos russa, l'Ucraina attacca San Pietroburgo proprio durante gli eventi iniziali di questo incontro che di vetrina per Putin. C'è frustrazione sia di Putin che di Trump, e poi abbiamo sul soppalco un tornado a Roma, 60 gli alberi abbattuti, traffico impazzito e tanta paura, 2 i feriti. Avrete visto le immagini, sono veramente impressionanti, sia della tromba d'aria sia degli effetti poi successivi con alberi ovunque. Bene, questa è la caduti ovunque. Questa è la sono le notizie di oggi. Adesso salutiamo i nostri amici. Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Alfredo Di Federico, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Silvana Di Gianvittorio, Attilio Torquati, buongiorno Bettian, buongiorno Valentina Campetti, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Flavio Braga, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Gabriele, buon giovedì a tutti, Sandro Pagnoni, buongiorno Loriana Ciccioni, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata direttore Gabriele, Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Bene, grazie per il buongiorno a tutti voi, e adesso è il momento di fare il primo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e tutte le altre nostre rubriche. A fra un po'.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo. insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
3: Torniamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi, vediamo per sapere che tempo che farà, vediamo subito, lo sentiamo immediatamente.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, è uscito il sole ieri, un po' di acqua è scesa.
0: Beh, ieri sono stati diversi temporali, insomma, sia la mattina sia il pomeriggio, anche di una certa intensità, soprattutto nelle zone pianeggianti interne, quindi con delle grandinate, quindi insomma si è fatto sentire, insomma, il passaggio della goccetta piccolina, ma piuttosto terribile e fresca, che ha interessato tutto l'Adriatico. Oggi, vabbè, lo strascico odierno è uno strascico legato più che altro alle correnti ancora da nord-ovest, che rendono il clima ancora accettabile. Quindi abbiamo temperature stamattina di 14 gradi, e nel pomeriggio raggiungeremo i 24-25 gradi, ma non andremo oltre. Quindi
1: per me è perfetto, proprio, c'è l'ideale. Se fosse tutta la vita così sarei contento.
0: Esatto. Però piano piano le temperature andranno aumentando nel corso della fine settimana. Qualche nuvola non mancherà mai, perché comunque non c'è un'alta pressione radicata, però comunque sia le temperature aumenteranno e il sole, diciamo, la farà da padrona da qui almeno fino a domenica e probabilmente anche all'inizio della prossima settimana. Poi comunque su questo ci aggiorneremo. Quindi torna una fase anticiclonica, una fase anticiclonica debole tra virgolette, perché la pressione è un po' bassina, però assicurerà su tutto il Mediterraneo un clima piuttosto asciutto.
1: Fine settimana si potrà andare al mare.
0: Esatto. Sì, all'interno rimarranno, diciamo, le formazioni nuvolose, i banchi nuvolosi nel pomeriggio, ma quello fa parte della stagionalità, quindi ci dobbiamo aspettare che all'interno potrebbe esserci qualche acquazzone, insomma, ridosso del Gran Sasso, della Maiella.
1: No, quindi venite al mare.
0: Però il discorso è diverso, insomma, sulla costa, sulla pianura e anche, insomma, lontano dalle montagne, non sono problemi.
1: Va bene, invece lo sport, abbiamo un italiano sicuramente in finale, resta da vedere chi è, se Cobolli o Arnaldo.
0: Cobolli che ha eliminato Aliassim, io non me l'aspettavo, anche se i precedenti erano a favore suo, insomma il numero 4 del tabellone, eliminato da Cobolli, sì. Adesso giocherà con Arnaldi, che ho soffritto del ritiro di Ferrettini, che si è infortunato, e quindi Cobolli, Arnaldi, se in finale con Langaros non ci avrei scommesso nemmeno un centesimo.
1: Nessuno, sì, infatti. Anche se Cobolli ha grossi margini di miglioramento ancora, secondo me è entrato virtualmente per i primi 10, quindi insomma.
0: Sì, 24 anni ancora può insomma migliorare. Infatti è favorito per la finale, direi che Cobolli è favorito, poi
1: vediamo.
0: Il favorito sarà dalla parte sotto, perché Zverev, Menzi che saranno i giocatori più forti, sono, però poi le finali sono tutte da giocare, e Zverev soprattutto soffre un po' di braccino quando la partita conta. Per il resto niente, vabbè, Brescia Ascoli 1-1, quindi si decide
1: nel ritorno.
0: Sì, tra il Feralpi Salole, perché fondamentalmente il Brescia non è il Brescia che conosciamo, ma è il Feralpi Salole che si è convertito in Brescia.
1: Vabbè, succede.
0: Esatto.
1: Va bene, grazie Pierluigi, buona giornata, buon inizio di fine settimana anche a te, noi ci risentiamo domattina.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Allora, siamo, buongiorno Iola del Re, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar, pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Allora, oggi si ricorda. Abbiamo letto ieri quello di oggi, che era San Francesco Caracciolo. Oggi è 4, quindi vabbè. Quindi il santo datelo per letto. E noi invece andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Arturo Granata, Angela Di Gaetano, Michael Di Domenico, Antonello Quirino, Marco Caldensi, Milko Cossetti, Stefano Di Crescenzo, Giulio Rossi, Loredana Ioannoni, Marco Bellocchio, Stefano Campanelli, Marcello Paolini, Michelangelo Paolini, scusa Michelangelo, auguri, Claudia Di Domenico, Fabio Rascatori, auguri Fabio, Antonio Di Giosafat e Fabio Mocianese. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Bene. È il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con la chiusura e l'almanacco del giorno.
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Impresa di pulizie La Marea Service. Una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 73 09 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service.

0: si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shizo Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
2: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: È meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: È meraviglioso.
3: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: È meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
6: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
7: Bene, torniamo in studio, buongiornissimo anche a te Adriana Tondo, e quindi andiamo a leggere l'almanacco del giorno, a quello di Vincenzo Iacone, oggi 4 giugno. La maggior parte delle persone non vuole veramente la libertà, perché la libertà implica responsabilità e la maggior parte delle persone ha paura della responsabilità. La frase di Sigmund Freud, è stato un neurologo e psicoanalista austriaco. È la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Questa ricorrenza è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 agosto 1982 durante una sessione speciale incentrata sulla questione della Palestina in seguito alle sofferenze dei tantissimi bambini innocenti palestinesi e libanesi vittime degli atti di aggressione. 40 anni fa come oggi. Oggi la giornata ha un significato globale e serve a ricordare e riflettere sul dolore sofferto dai bambini di tutto il mondo che sono vittime di abusi fisici, mentali ed emotivi, riaffermando l'impegno dell'ONU e della comunità internazionale a proteggere i diritti dei minori. L'almanacco nel dettaglio. Alle 20.01, alle 7.43 la temperatura è di 20,1 gradi, l'umidità è del 64%, il clima temperato piacevole. Vento a 6 orari, la massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria è 31 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.26, tramonta alle 20.39, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 13 minuti. La luna è sorta ieri e tramonta alle 8.33, la fase lunare gibbosa calante visibile al 77%. Nati oggi, 4 giugno 1941, 85 anni fa, Franco Prodi, fisico e studioso di fisica dell'atmosfera. 75 anni fa, nel 1951, Marco Risi, regista tra i più quotati del panorama italiano, ha dato le migliori prove di sé con i film Inchiesta.

e di denuncia sociale. 50 anni fa, nel 1976, il 4 giugno, nasceva Alexei Navalny, attivista russo e oppositore di Putin, morto in carcere a 47 anni. 60 anni fa, nel 1966, Cecilia Bartoli, mezzosoprano italiana, di Handel, ascolteremo Il trionfo del tempo e Il disinganno. Lascia la spina, cogli la rosa. I fatti nella storia. Il 4 giugno 1391, una folla guidata da Ferrand Martinez circonda e incendia il quartiere ebraico di Siviglia in Spagna. Gli ebrei sopravvissuti vengono venduti come schiavi. 130 anni fa, nel 1896, Henry Ford guida la sua prima automobile per le strade di Detroit e inaugura l'avventura che lo porterà a rivoluzionare l'industria automobilistica. 4 giugno 1956, 70 anni fa, viene reso pubblico il discorso segreto del leader sovietico Nikita Khrushchev, intitolato Sul culto della personalità e le sue conseguenze, in cui criticava Joseph Stalin. 4 giugno 1976, 50 anni fa, la mostra L'architettura di Luis Barragán, inaugurata al MoMA di New York, porta l'opera dell'architetto messicano all'attenzione internazionale e consacra il suo linguaggio fatto di luce, colore e silenzio come una delle voci più originali del Novecento. Frasi famose, queste sono di Navalny: non combatto per me stesso, ma per quelli che non possono parlare. La mia vita non vale più della vostra, siamo tutti responsabili del nostro paese. La frase è di Alexei Anatolievich Navalny, nato il 4 giugno del 76 a Butin e morto il 16 febbraio 2024 a Karp, in Siberia. È stato un attivista politico e blogger russo, fra i più noti oppositori del presidente della Russia Vladimir Putin. Era capo del partito Russia del Futuro e presidente della coalizione democratica che unisce Russia del Futuro, Partito della Libertà Popolare e Scelta Civica. In precedenza copresieduta con Boris Nemkov, morto assassinato nel 2015. È stato fondatore della fondazione anticorruzione FBK. Grazie Vincenzo, sempre interessante il tuo almanacco. Facciamo un salto sull'Ansa, vediamo le ultime notizie. Secondo i media libanesi, attacchi israeliani dopo l'annuncio della tregua condizionata, droni in azione lungo le strade di diverse località del sud, ci sono dei feriti. Sempre lo si fanno riconoscere. Al Jazeera, re di Israele su condominio a Gaza City, 8 i morti. Camera americana ordina il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump vuole porre il veto. Rubio, coloro che si sono sacrificati a Tiananmen in Cina, ricorderete l'omino con le buste della spesa davanti a carro armato, otterranno giustizia. Nessuna censura può cancellare il passato a chi ha difeso i propri diritti. Roland Garros, lacrime Berrettini, dolore abbastanza forte e speriamo di vederci a Wimbledon. Bene, queste le ultime notizie dell'Ansa. Con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Vi auguro un buon inizio di fine settimana e una buona giornata. Adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo, che oggi è della lirica, ed è Lascia la spina, cogli la rosa, da Handel, dal Il trionfo del tempo e del disinganno di Handel, e canta Cecilia Bartoli.

0: Questa era Lascia la spina, cogli la rosa, brano del Trionfo del tempo e del disinganno di Handel. E con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon inizio settimana e noi ci risentiamo domattina con il direttore. Solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: attack, maestro. Yeah. Yeah.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Perso il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono

333 85 89 696. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi 4 giugno 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo. Il centro, indagati per pedopornografia virtuale, Teramo, hanno diffuso sui social le immagini di coetanee denudate con l'intelligenza artificiale. La procura per i minorenni ha chiuso l'inchiesta sotto accusa anche per revenge porn. Scopre il furto e muore Avezzano, casa devastata dai ladri, il cuore del 62enne non regge. La nuova discarica a Notaresco, il cimitero dei rifiuti tra le vigne, e poi violenze a scuola, professore ferito in aula, i 4 studenti sotto inchiesta. Ad Alba Adriatica, denunciato il pirata della strada fuggito dopo l'investimento identificato dai documenti. Teramo, case di riposo, lavoratori pronti a scioperare. Poi Giulianova, l'ex Bora Bora da ristorante diventa rifugio di senza tetto. Di spalla abbiamo il Roland Garros, Parigi si tinge di azzurro con Bolli, Arnaldi in semifinale, poi l'Italia batte il Lussemburgo, fa l'esordio anche da Gasso. Soppalco, politica nazionale, Conte vince Legnini, ha lavorato con me, è esperto e affidabile. Le mosse nel centrodestra, il tris di Forza Italia alle politiche, Pagano, Sospiri e Sant'Angelo. E siamo alla vicenda del furto che ha costato la vita indirettamente ad una persona, tragedia ad Avezzano, la sua casa devastata dai ladri, tabaccaio muore per lo shock. Tonino Libertini aveva 62 anni, caccia a 4 banditi arrivati da Roma con un'auto a noleggio. Ci sono le reazioni, la rabbia e le lacrime della moglie che dice: me l'hanno ammazzato. Il fratello, un grande lavoratore, si prodigava per risolvere i problemi degli altri. Di Pangrazio, il sindaco di Avezzano, individuare subito i responsabili e assicurarli alla giustizia. Il dibattito in regione sulla sicurezza, corpo ausiliario di volontari per prevenire furti nelle case, che si legge ronde, ma mi pare. Spunta una proposta di legge di Fratelli d'Italia per istituire gli assistenti civici della polizia locale, l'idea di Campitelli, ma non possono intervenire, sono osservatori che attivano le forze dell'ordine. Consiglio regionale cambia le telecamere, appalto da 136.600 euro, affidato direttamente a un'impresa dell'Aquila. Dicono la rete è obsoleta. Verso le elezioni a Chieti, l'ex premier al fianco del centro-sinistra, Conte lancia Legnini, vincerà perché è esperto e affidabile. Il leader dei 5 Stelle, candidarlo è stata una scelta azzeccata, ha lavorato con me e lo conosco bene. Il comizio invece dell'altro sfidante centrodestra, non servono commissari, lo straniero non passerà. Sicari con Colantonio e Carbone sfida la pioggia e arringa i suoi elettori in piazza. Sul dissesto finanziario e idrogeologico e crisi della città, gli attacchi allo sfidante. Gli equilibri nel centrodestra, in realtà in Forza Italia, il tris di Forza Italia alle politiche, Pagano, Sospiri e Sant'Angelo. Buon fine l'incontro a Roma del segretario Tajani, ratificato l'accordo per le prossime elezioni. Congresso unitario il 13 giugno, Presidente del Consiglio, grazie a me andiamo avanti insieme. Presidente del Consiglio sarebbe Sospiri. L'assessore regionale alla cultura andrà nella lista collegata al premio di maggioranza, agli altri due invece andranno i seggi blindati da capolista per Camera e Senato. Grazie all'accordo raggiunti davanti al vicepremier, gli azzurri d'Abruzzo si presenteranno al primo congresso regionale del partito in maniera unitaria. Già il fatto che si dica che i seggi sono blindati fa capire che la legge elettorale questa e quella futura fanno ridere. Senato, La Russa riceve il sindaco dei record, Sergio Panzone di San Benedetto in Perillis, è il più giovane d'Italia, ha incontrato l'Iris e il presidente. di scarico accanto alle colture di pregio a Notaresco, cimitero dei rifiuti tra le vigne e i siti contaminati. Due progetti al vaglio della Regione Abruzzo, la protesta di residenti e produttori vinicoli. C'è una testimonianza: vogliono farci diventare la discarica della provincia. I terreni di Nicodemi, presidente locale di Confagricoltura, sono a 2 chilometri di distanza dal centro rifiuti. Impensabile pensare di aggravare la situazione. La retromarcia istituzionale in Abruzzo, la sede regionale di Confindustria lascia Pescara e torna all'Aquila. Poi fondi ai comuni, bordate alla centrosinistra, D'Annunzio e Verrecchia sul caso Click Day, procedura trasparente oggetto di strumentalizzazione. L'aggressione nell'istituto abruzzese, prof di diritto ferito a scuola, 4 studenti sono indagati, nomi iscritti nel fascicolo aperto dalla procura per i minorenni. Sono accusati di lesioni aggravate, oggi il consiglio d'istituto decide bocciatura con una insufficienza in condotta o l'espulsione. Partito Democratico, liste d'attesa, i dati sono peggiorati, la denuncia del circolo di Pescara, solo il 33,7% delle prescrizioni si trasforma in prenotazione. L'ente di Chieti Pescana in liquidazione, consorzio industriale chiuso, i big disertano la commissione. Migranti arsivivi, siamo alla cronaca nazionale, strage dei braccianti tra guerra dei campi e il caporalato, i superstiti sotto protezione, Meloni dice sono sconvolta, Calderone il rispetto e la dignità non sono negoziabili. La vicenda della bambina di 2 anni morta, per cui sono indagati la madre e il compagno, la mamma di Bea dice mai picchiata, la donna ha negato tutto davanti al GIP, Iannuzzi, il compagno, non risponde. Caro Energia, arriva la deroga dall'Unione Europea, da Bruxelles, anche un pacchetto di richiami dai salari alle accise fino alle pensioni. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, hanno recepito le nostre proposte frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Vediamo i paletti. La flessibilità concessa da Bruxelles per il caro energia coprirà soltanto le spese che favoriscono gli investimenti, non quelle destinate ad aumentare il consumo e la dipendenza di combustibili fossili. Quindi non ci può essere direttamente il taglio delle accise, però probabilmente si troverà un escamotage per togliere soldi e coprire spese già previste con questa flessibilità data dall'Europa, e con risparmio si dovrà intervenire probabilmente sulle accise, in questo momento probabilmente solo per chi ha veramente non si può permettere di comprare la benzina, quindi perché ha un ISE basso. La deroga dei vincoli del patto di stabilità dalla difesa all'energia per lo 0,3% all'anno è un limite cumulativo dello 0,6% nel triennio. Mi aspetto che l'Italia si attivi, dice il commissario europeo Dobrovskis all'economia. Il commissario europeo all'economia, appunto, Dobrovskis commenta le misure. L'Italia adesso deve chiedere, ha chiesto questa flessibilità, ma deve presentare la richiesta poi motivata. Meloni, risultato importante, indichiamo la strada all'Europa. La Presidente del Consiglio rivendica i 14 miliardi per l'energia, subito in Consiglio dei Ministri un nuovo voucher, ecco appunto. Le forze progressiste dettano linea comune sulle armi e chiedono una frenata sulle spese militari. Grazie a Minetti, ok della Procura, nessuna segnalazione di reato, confermato il parere positivo già espresso. Raid a San Pietroburgo, trema la Davos russa, l'attacco sferrato nel primo giorno del Forum Economico Internazionale. Mosca accusa Kiev di aver ucciso 8 civili su un pullman passeggeri. E poi abbiamo missili nel Golfo, Trump vuole vedere Khamenei, colpita l'isola di Keshm, droni iraniani contro il Kuwait, e il commander in chief afferma rinunciano all'atomica. Intanto in Libano regge la timida tregua a Beirut, ma nel sud del paese la guerra continua, a Washington i negoziati. Teramo, le nuove insidie del web, ragazzine spogliate sulle chat, l'accusa è di pornografia virtuale. La procura per i minorenni chiude le indagini a carico di due 14enni accusati anche di revenge porn. Quattro le coetanee parti offese e diffuse online le loro immagini denudate con l'intelligenza artificiale. Morto in cella, disposti esami tossicologici, fatta l'autopsia sul 25enne detenuto a Castrogno, deceduto forse per aver inalato gas dal fornellino. Ancora a Teramo, parcheggi, dopo l'incontro in comune, sosta in centro, i commercianti, misure urgenti per i residenti. Il presidente del consorzio, Franca Labrecciosa, chiede di accelerare sugli abbonamenti agevolati. Va fatta subito la convenzione con il multipiano San Francesco per liberare stalli tra le mura. Dopo le dimissioni, la FIAB rinnova il direttivo e discute il bilancio 2025. Grande Teramo, continuo a parlare della Grande Teramo, verso la costa l'associazione di Verno propone di seguire l'asse del Tordino per la città lignare, sì, però la parte verso sud. L'avvertenza, servizi alle persone, case di riposo, niente stipendi, lavoratori verso lo sciopero. Sono 250 dipendenti delle cooperative che ancora non hanno percepito la mensilità di aprile. Alcuni sono pronti alle dimissioni. I sindacati preparano la mobilitazione per metà giugno. Campli, botta e risposta tra opposizione e sindaco, bilancio da approvare e scontro in comune. Tortoreto, puzza dal depuratore, allarme per attività ricreative e turistiche. I cittadini, aria irrespirabile anche in auto sulla provinciale 8. Stirpe del Ruzzo dice interventi rapidi per risolvere il problema. Alba Adriatica, l'incidente sul lungomare, scappa dopo l'investimento, denunciato, era alla guida della macchina che ha colpito l'auto in sosta finita contro il ventenne, poi ferito, identificato dai documenti persi. Consegnati i premi Don Tonino Bello, Tortoreto, due serate nel ricordo del Vescovo della Pace, una parte della cerimonia rinviata ad agosto, per il maltempo evidentemente. Giulianova, vuoti urbani, la fine del ristorante, ex Bora Bora, rifugio per i senza tetto tra degrado e pericoli, forzate porte e finestre murate per ripetuti atti vandalici, il proprietario regalo al comune quel che resta dell'edificio. Poi c'è una delibera, nuove luci, via agli interventi nelle strade della periferia, evento in centro storico, festival approdo, proiezioni e performance a fine luglio. Debiti subito alla rottamazione, intervista che ho tenuto qui in radio ieri con il presidente di Assoturismo Grimi, l'amministrazione avvii la cancellazione di interessi e more, parla di rottamazione, appunto, che ricordiamo è stata approvata in tutti i comuni praticamente che ci circondano, solo Giulianova ancora fa melina. Questo potrebbe creare anche uno svantaggio competitivo per quanto riguarda le aziende e le attività che insistono su Comuni Giulianova. Speriamo che l'amministrazione se ne ravveda. Via di Revel, sono 400 in no al doppio senso, aumentano i firmatari della petizione. Domani altro banchetto al mercato per raccogliere adesioni. Taglio del nastro a Roseto per il nuovo centro per l'impiego, si parte ma manca il personale. Come ovvio, inaugurata la nuova sede della struttura comunale della Cittadella dello Sport, l'assessore regionale Magnacca, gli operatori passeranno da 5 a 10. Viale Roma, buche, cordoli rotti, Marcone, a ottobre la sistemazione del marciapiede con lavori da 750.000 euro. Centri estivi privati, le proposte del comune entro il 19. Silvi, frana una sola strada d'accesso, disagi per la sosta irregolare. Il comitato civico segnala le difficoltà sull'unica via rimasta aperta per raggiungere il borgo in auto, rallentamenti soprattutto di sera e nel fine settimana. Va riaperta la provinciale 29 a Valle Scura. Pescara, morto nel discount, fatale il colpo al cuore, il caso di Andrea Costantini, il pennese è trovato senza vita nella cella frigorifera, dopo l'autopsia arriva l'esito della perizia. Film Commission Pescara diventa un set, prove tecniche di cinema, coinvolta mezza città, primo ciak dal 29 giugno. Montesilvano, la promozione della squadra di calcio, nuovo campo è a 11 e tribune coperte, così la città si adegua all'eccellenza. Comune pronto a potenziare gli impianti sportivi per garantire al meglio attività e risultati. L'assessore Pompei, ma non è escluso che le partite in casa si giocheranno allo stadio di via Senna. Avezzano, post voto al veleno, la festa spacca il centrodestra, Cesario ora sbotta. Incoerenti, presenza in massa di big e sindaci di Fratelli d'Italia all'evento organizzato dal sindaco di Pangrazio. Le foto infiammano le chat regionali, la Lega ironica, strano che non si parli di tradimento. Le frecce tricolori tornano a soccare i cieli d'Abruzzo, due giornate di esibizioni, stand e attività per famiglie all'Aquila, l'evento in memoria del pilota Paolo Dal Pozzo. Incidenti a Pratola e Pacentro, motociclista grave dopo lo schianto e un ubriaco finisce su un lampione. Strage di lupi nel mirino, i veleni utilizzati, la chiave di volta nel tracciamento delle sostanze chimiche usate, ascoltato Dino Rossi come testimone, il veleno è stato identificato allo zooprofilattico di Teramo. Botte alla comunione, verifica sugli invitati, la colluttazione tra due fratelli, zio e padre del festeggiato, finisce sul tavolo della procura di Sulmona, che non si fa mancare mai la cronaca. Chieti lo scontro sull'ospedale, Legnini, Marsiglio dice balle, ma la regione rilancia il piano, il candidato sindaco del centro-sinistra, quali 150 milioni dalla giunta, appena 2,5. Siamo allo sport, partiamo con il Roland Garros, tennis a Parigi, ecco Bolli Show e in semifinale c'è Arnaldi. Dramma Berrettini, il romano è costretto a ritirarsi per un infortunio. Quindi avremo una semifinale tutti gli italiani, quindi certamente un italiano in finale. Vlahovic saluta la Juve, sfumato il rinnovo, Spalletti cerca gli attaccanti, piace Colomuani, l'Inter punta palestra, Dumfries verso il Real. L'amichevole di ieri sera contro il Lussemburgo, basta Esposito gol, D'Agasso si veste d'azzurro, una rete dell'attaccante piega il Lussemburgo, debutto vincente per Baldini, il centrocampista pescarese all'esordio, domenica altro test contro la Grecia. Leclerc, Ferrari, amore senza fine, Formula 1, il pilota rinnova per altre due stagioni a Maranello, una seconda famiglia. Serie C, il toto allenatore tra il Pescara e Boucher, c'è la prima telefonata in contatto tra club e tecnico, ma spuntano fuori De Giorgio e Di Bari. Pineto in salita, la pista per Martella, operazione in stallo, appare complicato convincere il difensore. E intanto il Giulianova studia la rosa, oggi prevista una riunione per Golizia a caccia di conferme, per la difesa c'è la volontà di trattenere Menna, salgono le quotazioni di Vitale, il giocatore è disposto a rimanere in giallorosso. Il Teramo ufficializza il rinnovo di Pavone, ragazzo di spessore. L'Aquila è fatta per il direttore sportivo Pelliccioni, per la panchina idea Cappellacci, ma circola anche il nome di Andreucci. Il Chieti lavora su più fronti, i tifosi riflettono sul futuro, indetta un'assemblea per decidere se aspettare svolte o sposare il Città di Chieti. Scudieri, nuovo tecnico della Bacigalupo, Provasso, la squadra non ci pagano, dicono. La Sant'Egidiese verso l'andata della finale playoff, disponibili 250 biglietti. Abbiamo terminato con il centro, passiamo quindi al Messaggero, l'edizione abruzzese. Gli svaligiano casa, lui si sente male e muore a 62 anni. E poi rissa alla prima comunione, 4 i feriti a Sulmona, la lite ha coinvolto anche i camerieri. Gli atti vandalici a Pescara, 2 assalti contro la filovia, scatta la denuncia con identikit. Sogno di riportare il Pescara molto in alto, si parla di pallanuoto e l'intervista è a Enrico Calcaterra. Frana Chieti, registrata l'ordinanza per i fondi Marsiglio e il provvedimento da parte della Corte dei Conti. L'Aquila sabato 13 e domenica 14 lo show delle frecce tricolori. Andiamo avanti. Chieti, Conte in campo, lancia Legnini, Sicari, le mie priorità. Il leader 5 Stelle è un amministratore che ha dimostrato grande operatività. Il candidato del centrodestra, sanità e ospedale non saranno predati da nessuno. Poi Pescara, Filovia, due assalti e danni alle stazioni, scatta la denuncia, in pochi giorni una pietra lanciata verso la cabina e uno specchietto danneggiato. Nei video consegnati alla polizia, l'identikit dell'uomo che ha tirato il grosso masso. Il masso. Icranet, la Corte dei Conti rileva gravi anomalie, il sindaco riferisca, e siamo ancora a Pescara. Poi lavori alla Madonnina, cantiere in forte ritardo, sarà chiuso entro il 30 giugno. Quello del ponte sul fiume Saninello ancora è fermo con le quattro frecce. Raccolta rifiuti, porta a porta già partita, una raffica di multe, sempre a Pescara. Interventi con polizia locale e ambiente, oggi inizia il servizio nell'area pedonale, in arrivo 6 isole informatizzate. Con Funambolica tornano i fuoriclasse del nuovo circo, la 20ª edizione del festival, si parte con un omaggio a Burton, al Flaiano, attesi The Black Blues Brothers, gran finale al Teatro Massimo con Wolf. L'Aquila, il bilancio annuale dei carabinieri, 26.000 richieste di pronto intervento, truffe agli anziani, 82 episodi e 21 arresti, il 75% in più rispetto all'anno precedente. C'è grande attesa all'Aquila per lo show delle frecce tricolori, l'aeroporto dei parchi ospiterà l'air show L'Aquila 2026, punto di arrivo della collaborazione tra la città e l'aeronautica militare. Ex Inam, partono le ruspe, nella zona un parcheggio. Ad Avezzano trova la sua casa svaligiata, accusa un marore e muore, ne abbiamo dato conto anche sul quotidiano Il Centro. Rissa, la festa della prima comunione, in quattro finiscono a pronto soccorso. Non si fermano all'Alte, fuggono tra le vie, due automobilisti inseguiti e denunciati, sempre ad Avezzano. A Sulmona, liceo scientifico, furto durante il ponte e il sesto colpo nella scuola da settembre. Chieti, palazzetto dei veneziani, sia l'acquisto, ecco le cifre, il comune lo comprerà dall'Ateneo per il trasferirci il centro per l'impiego. 1.000.000 a disposizione dalla regione, altri 170.000 da un mutuo di 8 anni. Lanciano, Orsogna, via i lavori previsti, 8 mesi di cantieri, poi Ortona, vandali scatenati, imbrattati i pannelli del percorso della memoria. Teramo, gonfiava la busta paga, dipendente comunale deve versare 20.000 euro, avrebbe causato complessivamente all'erario un danno di 137.000 euro, licenziato, aveva restituito una parte del denaro, ora condannato a saldare. È successo a Tortoreto, nel 2012 un dipendente era stato accusato di peculato per aver tentato di comprare con i soldi dell'ente un SUV. A Roseto, inaugurato il primo centro per l'impiego, supporto a giovani, disoccupati e aziende. Da Nereto a Capo Nord, 5.200 km in bici per portare il mantello di San Martino. Poi gare nazionali di ginnastica artistica, trionfo della società teramana. Lo sport, panchina e Pescara tratta con Boucher, contatti tra la società e l'agente del tecnico, attratto dall'operazione rilancio biancazzurra. Resta viva la speranza di confermare Insigne, che attende ancora proposte dalla B e dalla A. Teramo, Pavone firma, Chieti attende la sentenza. Vediamo se c'è qualcos'altro, no, quindi facciamo una prima nazionale del Messaggero. Voucher energia da 100 euro nel Consiglio dei Ministri di oggi, 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Sì di Bruxelles, la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni dice: indichiamo noi la strada. Un italiano in finale, non è Sinner, l'Orangaro, Berrettini si ritira, Arnaldi in semifinale e trova il romano Cobolli, che ha superato Auger Aliassime. Italia prima per calo della disoccupazione, tra le grandi nazioni dell'Unione Europea il paese che ha più ridotto il tasso di disoccupazione, da aprile 25 ad aprile 26, in realtà si tratta di gente soprattutto che non cerca più lavoro, quindi che è uscita dal mercato del lavoro o perché lavora in nero o perché ha rinunciato a trovare lavoro. Parere positivo dei magistrati milanesi, la grazia a Minetti, nuovo ok della procura, false notizie sui festini. Braccianti, arsi vivi, il racket dei pakistani, la premier parla di barbarie, il sopravvissuto messo sotto protezione. Tanto riunita la Davos russa, l'Ucraina attacca San Pietroburgo proprio durante gli eventi iniziali di questo incontro che di vetrina per Putin. C'è frustrazione sia di Putin che di Trump, e poi abbiamo sul soppalco un tornado a Roma, 60 gli alberi abbattuti, traffico impazzito e tanta paura, 2 i feriti. Avrete visto le immagini, sono veramente impressionanti, sia della tromba d'aria sia degli effetti poi successivi con alberi ovunque. Bene, questa la caduti ovunque. Questa è la sono le notizie di oggi. Adesso salutiamo i nostri amici. Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Alfredo Di Federico, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Silvana Di Gianvittorio, Attilio Torquati, buongiorno Bettian, buongiorno Valentina Campetti, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Flavio Braga, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Gabriele, buon giovedì a tutti, Sandro Pagnoni, buongiorno Loriana Ciccioni, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata direttore Gabriele, Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Bene, grazie per il buongiorno a tutti voi, e adesso è il momento di fare il primo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e tutte le altre nostre rubriche. A fra un po'.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo. insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
3: Torniamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi. Vediamo per sapere che tempo che farà. Vediamo subito, lo sentiamo immediatamente.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, è uscito il sole, ieri un po' di acqua è scesa.
0: Beh, ieri sono stati diversi temporali, insomma, sia la mattina sia il pomeriggio, anche di una certa intensità, soprattutto nelle zone pianeggianti interne, quindi con delle grandinate, quindi insomma si è fatto sentire, insomma, il passaggio della goccetta piccolina ma piuttosto terribile, fresca, che ha interessato tutto l'Adriatico. Oggi, vabbè, lo strascico odierno è uno strascico legato più che altro alle correnti ancora da nord-ovest che rendono il clima ancora accettabile, quindi abbiamo temperature stamattina di 14 gradi, e nel pomeriggio raggiungeremo i 24-25 gradi, ma non andremo oltre. Quindi
1: per me è perfetto, proprio c'è l'ideale, se fosse tutta la vita così sarei contento.
0: Esatto, però piano piano le temperature andranno aumentando nel corso della fine settimana, qualche nuvola non mancherà mai perché comunque non c'è un'alta pressione radicata, però comunque sia le temperature aumenteranno, il sole, diciamo, la farà da padrona da qui almeno fino a domenica e probabilmente anche all'inizio della prossima settimana, poi comunque su questo ci aggiorneremo. Quindi torna una fase anticiclonica, una fase anticiclonica debole tra virgolette, perché la pressione è un po' bassina, però assicurerà su tutto il Mediterraneo un clima piuttosto asciutto.
1: Fine settimana si potrà andare al mare.
0: Esatto. Sì, all'interno rimarranno, diciamo, le formazioni nuvolose, i banchi nuvolosi nel pomeriggio, ma quello fa parte della stagionalità, quindi ci dobbiamo aspettare che all'interno potrebbe esserci qualche acquazzone, insomma, arriva solo il gran sasso della Maiella.
1: No, quindi venite al mare.
0: Però il discorso è diverso, insomma, sulla costa, sulla pianura e anche, insomma, lontano dalle montagne, non sono problemi.
1: Va bene, invece lo sport, abbiamo un italiano sicuramente in finale, resta da vedere chi è, Secco Bolli o Arnaldo.
0: Secco Bolli che ha eliminato Alessim, io non me l'aspettavo, anche se i precedenti erano a favore suo, ma insomma il numero 4 del tabellone, eliminato da Cobolli, sì, adesso giocherà con Arnaldi che ho soffritto del ritiro di Ferrettini che si è infortunato, e quindi Cobolli e Arnaldi in finale con Langaros, non ci avrei scommesso nemmeno un centesimo.
1: Nessuno, sì, infatti. Anche se Cobolli ha grossi margini di miglioramento ancora, secondo me è entrato virtualmente per i primi 10, quindi insomma.
0: Sì, 24 anni ancora può insomma migliorare, infatti è favorito per la finale, direi che Cobolli è favorito, poi
1: vediamo.
0: Il favorito sarà dalla parte sotto perché Zverev, Menzi che saranno i giocatori più forti, sono, però poi le finali sono tutte da giocare e Zverev soprattutto soffre un po' di braccino quando la partita conta. Per il resto niente, vabbè, Brescia Ascoli 1-1, quindi si decide
1: nel ritorno.
0: Sì, tra il Feralpi Salone, perché fondamentalmente il Brescia non è il Brescia che conosciamo, ma è il Feralpi Salone che si è convertito in Brescia.
1: Vabbè, succede.
0: Esatto.
1: Va bene, grazie Pierluigi, buona giornata, buon inizio di fine settimana anche a te, noi ci risentiamo domattina.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Allora, siamo, buongiorno Iola del Re, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar, pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Allora, oggi si ricorda. Abbiamo letto ieri quello di oggi che era San Francesco Caracciolo, oggi è 4, quindi vabbè. Quindi il santo datelo per letto e noi invece andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Arturo Granata, Angela Di Gaetano, Michael Di Domenico, Antonello Quirino, Marco Caldensi, Milko Cossetti, Stefano Di Crescenzo, Giulio Rossi, Loredana Ioannoni, Marco Bellocchio, Stefano Campanelli, Marcello Paolini, Michelangelo Paolini, scusa Michelangelo, auguri, Claudia Di Domenico, Fabio Rascatori, auguri Fabio, Antonio Di Giosafat e Fabio Mocianese. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Bene. È il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con la chiusura e l'almanacco del giorno.
5: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Impresa di pulizie La Marea Service. Una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
6: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
5: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
7: di che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
8: È meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: È meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: È meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
1: Bene, torniamo in studio, buongiornissimo anche a te Adriana Tondo, e quindi andiamo a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacone, oggi 4 giugno. La maggior parte delle persone non vuole veramente la libertà, perché la libertà implica responsabilità e la maggior parte delle persone ha paura della responsabilità. La frase di Sigmund Freud, è stato un neurologo e psicoanalista austriaco. È la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Questa ricorrenza è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 agosto 1982 durante una sessione speciale incentrata sulla questione della Palestina in seguito alle sofferenze dei tantissimi bambini innocenti palestinesi e libanesi vittime degli atti di aggressione. 40 anni fa come oggi. Oggi la giornata ha un significato globale e serve a ricordare e riflettere sul dolore sofferto dai bambini di tutto il mondo che sono vittime di abusi fisici, mentali ed emotivi, riaffermando l'impegno dell'ONU e della comunità internazionale a proteggere i diritti dei minori. L'almanacco nel dettaglio. Alle 20.01, alle 7.43 la temperatura è di 20,1 gradi, l'umidità è del 64%, il clima temperato piacevole. Vento a 6 orari, la massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria è 31 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.26, tramonta alle 20.39, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 13 minuti. La luna è sorta ieri e tramonta.

Nel 1966 Cecilia Bartoli, mezzo soprano italiana, di Handel ascolteremo Il trionfo del tempo e Il disinganno. Lascia la spina, cogli la rosa. I fatti nella storia. Il 4 giugno 1391 una folla guidata da Ferrand Martinez circonda e incendia il quartiere ebraico di Siviglia in Spagna. Gli ebrei sopravvissuti vengono venduti come schiavi. 130 anni fa, nel 1896, Henry Ford guida la sua prima automobile per le strade di Detroit e inaugura l'avventura che lo porterà a rivoluzionare l'industria automobilistica. 4 giugno 1956, 70 anni fa, viene reso pubblico il discorso segreto del leader sovietico Nikita Khrushchev intitolato «Sul culto della personalità e le sue conseguenze», in cui criticava Joseph Stalin. 4 giugno 1976, 50 anni fa, la mostra L'architettura di Luis Barragán, inaugurata al MoMA di New York, porta l'opera dell'architetto messicano all'attenzione internazionale e consacra il suo linguaggio fatto di luce, colore e silenzio come una delle voci più originali del Novecento. Frasi famose, queste sono di Navalny: «Non combatto per me stesso, ma per quelli che non possono parlare. La mia vita non vale più della vostra, siamo tutti responsabili del nostro paese». La frase è di Alexei Anatolievich Navalny, nato il 4 giugno del 76 a Butin e morto il 16 febbraio 2024 a Karp, in Siberia. È stato un attivista politico e blogger russo, fra i più noti oppositori del presidente della Russia, Vladimir Putin. Era a capo del partito Russia del Futuro e presidente della Coalizione Democratica, che unisce Russia del Futuro, Partito della Libertà Popolare e Scelta Civica. In precedenza copresieduta con Boris Nemkov, morto assassinato nel 2015. È stato fondatore della Fondazione Anticorruzione FBK. Grazie Vincenzo, sempre interessante il tuo almanacco. Facciamo un salto sull'Ansa. Vediamo le ultime notizie. Secondo i media libanesi, attacchi israeliani dopo l'annuncio della tregua condizionata. Droni in azione lungo le strade di diverse località del sud, ci sono dei feriti. Sempre si fanno riconoscere. Al Jazeera, raid di Israele su condominio a Gaza City, 8 i morti. Camera americana ordina il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump vuole porre il veto. Rubio, coloro che si sono sacrificati a Tiananmen in Cina, ricorderete l'omino con le buste della spesa davanti a carro armato, otterranno giustizia. Nessuna censura può cancellare il passato a chi ha difeso i propri diritti. Roland Garros, lacrime Berrettini, dolore abbastanza forte e speriamo di vederci a Wimbledon. Bene, queste le ultime notizie dell'Ansa. Con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Vi auguro un buon inizio di fine settimana e una buona giornata. Adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo, che oggi è della lirica, ed è Lascia la spina, cogli la rosa, da Handel, dal Il trionfo del tempo e del disinganno di Handel, e canta Cecilia Bartoli.

0: era Lascia la spina, cogli la rosa, brano del Trionfo del tempo e del disinganno di Handel. E con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon inizio settimana e noi ci risentiamo domattina con il direttore, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

in Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Tuona. E la chitarra? Suona.

qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: musica.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
2: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

scalderà altre genti, brucerà altri campi e altri orizzonti. Avanti,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
2: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi 4 giugno 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo. Il centro, indagati per pedopornografia virtuale Teramo, hanno diffuso sui social immagini di coetanee denudate con l'intelligenza artificiale. La procura per i minorenni ha chiuso l'inchiesta sotto accusa anche per revenge porn. Scopre il furto e muore Avezzano, casa devastata dai ladri, il cuore del 62enne non regge. La nuova discarica a Notaresco, il cimitero dei rifiuti tra le vigne. E poi violenze a scuola, professore ferito in aula, i 4 studenti sotto inchiesta. Ad Alba Adriatica denunciato il pirata della strada fuggito dopo l'investimento identificato dai documenti. Teramo, case di riposo, lavoratori pronti a scioperare. Poi Giulianova, l'ex Bora Bora da ristorante diventa rifugio di senza tetto. Di spalle abbiamo il Roland Garros, Parigi si tinge di azzurro, Cobolli, Arnaldi in semifinale, poi l'Italia batte il Lussemburgo, fa l'esordio anche D'Agasso. Soppalco, politica nazionale, Conte vince Legnini, ha lavorato con me, è esperto e affidabile. Le mosse nel centrodestra, il tris di Forza Italia alle politiche, Pagano, Sospiri e Sant'Angelo. E siamo alla vicenda del furto che ha costato la vita indirettamente ad una persona, tragedia ad Avezzano, la sua casa devastata dai ladri, tabaccaio muore per lo shock. Tonino Libertini aveva 62 anni, caccia a 4 banditi arrivati da Roma con un'auto a noleggio. Ci sono le reazioni, la rabbia e le lacrime della moglie che dice: me l'hanno ammazzato. Il fratello, un grande lavoratore, si prodigava per risolvere i problemi degli altri. Di Pangrazio, il sindaco di Avezzano, individuare subito i responsabili e assicurarli alla giustizia. Il dibattito in regione sulla sicurezza, corpo ausiliario di volontari per prevenire furti nelle case, che si legge ronde, ma mi pare. Spunta una proposta di legge di Fratelli d'Italia per istituire gli assistenti civici della polizia locale, l'idea di Campitelli, ma non possono intervenire, sono osservatori che attivano le forze dell'ordine. Consiglio regionale cambia le telecamere, appalto da 136.600 euro, affidato direttamente a un'impresa dell'Aquila. Dicono la rete è obsoleta. Verso le elezioni a Chieti, l'ex premier al fianco del centro-sinistra, Conte lancia Legnini, vincerà perché è esperto e affidabile. Il leader dei 5 Stelle, candidarlo è stata una scelta azzeccata, ha lavorato con me e lo conosco bene. Il comizio invece dell'altro sfidante centrodestra, non servono commissari, io lo straniero non passerà. Sicari con Colantonio e Carbone sfida la pioggia e ringa i suoi elettori in piazza. Sul dissesto finanziario e idrogeologico e crisi della città, gli attacchi allo sfidante. Gli equilibri nel centrodestra, in realtà in Forza Italia, il tris di Forza Italia alle politiche, Pagano, Sospiri e Sant'Angelo. Buon fine l'incontro a Roma del segretario Tajani, ratificato l'accordo per le prossime elezioni. Congresso unitario il 13 giugno, Presidente del Consiglio, grazie a me andiamo avanti insieme. Presidente del Consiglio sarebbe Sospiri. L'assessore regionale alla cultura andrà nella lista collegata al premio di maggioranza, agli altri due invece andranno i seggi blindati da capolista per Camera e Senato. Grazie all'accordo raggiunti davanti al vice premier, gli azzurri d'Abruzzo si presenteranno al primo congresso regionale del partito in maniera unitaria. Già il fatto che si dica che i seggi sono blindati fa capire che la legge elettorale questa e quella futura fanno ridere. Senato, La Russa riceve il sindaco dei record, Sergio Panzone di San Benedetto in Perillis, è il più giovane d'Italia, ha incontrato l'Iris e il presidente. di scarico accanto alle colture di pregio, a Notaresco, cimitero dei rifiuti, tra le vigne e i siti contaminati. Due progetti al vaglio della Regione Abruzzo, la protesta di residenti e produttori vinicoli. C'è una testimonianza, vogliono farci diventare la discarica della provincia, i terreni di Nicodemi, presidente locale di Confagricoltura, sono a 2 chilometri di distanza dal centro rifiuti, impensabile pensare di aggravare la situazione. La retromarcia istituzionale in Abruzzo, la sede regionale di Confindustria lascia Pescara e torna all'Aquila. Poi fondi ai comuni, bordate al centro-sinistra, D'Annunzio e Verrecchia sul caso Click Day, procedura trasparente oggetto di strumentalizzazione. L'aggressione nell'istituto abruzzese, prof di diritto ferito a scuola, 4 studenti sono indagati, nomi iscritti nel fascicolo aperto dalla procura per i minorenni. Sono accusati di lesioni aggravate, oggi il consiglio d'istituto decide bocciatura con una insufficienza in condotta o l'espulsione. Partito Democratico, liste d'attesa, i dati sono peggiorati, la denuncia del circolo di Pescara, solo il 33,7% delle prescrizioni si trasforma in prenotazione. L'ente di Chieti Pescara in liquidazione, consorzio industriale chiuso, i big disertano la commissione. Migranti arsivivi, siamo alla cronaca nazionale, strage dei braccianti, tra guerra dei campi e il caporalato, i superstiti sotto protezione, Meloni dice sono sconvolta, Calderone il rispetto e la dignità non sono negoziabili. La vicenda della bambina di 2 anni morta per cui sono indagati la madre e il compagno, la mamma di Bea dice mai picchiata, la donna ha negato tutto davanti al GIP, Iannuzzi, il compagno, non risponde. Caro Energia, arriva la deroga dall'Unione Europea, da Bruxelles, anche un pacchetto di richiami dai salari alle accise fino alle pensioni. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, hanno recepito le nostre proposte frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Vediamo i paletti, la flessibilità concessa da Bruxelles per il caro energia coprirà soltanto le spese che favoriscono gli investimenti, non quelle destinate ad aumentare il consumo e la dipendenza di combustibili fossili, quindi non ci può essere direttamente il taglio delle accise, però probabilmente si troverà un escamotage per togliere soldi e coprire spese già previste con questa flessibilità data dall'Europa, con risparmio si dovrà intervenire probabilmente sulle accise, in questo momento probabilmente solo per chi veramente non si può permettere di comprare la benzina, quindi perché ha un ISE basso. La deroga dei vincoli del patto di stabilità dalla difesa all'energia per lo 0,3% all'anno è un limite cumulativo dello 0,6% nel triennio. Mi aspetto che l'Italia si attivi, dice il commissario europeo Dobrovskis all'economia. Il commissario europeo all'economia, appunto, Dobrovskis commenta le misure. L'Italia adesso deve chiedere, ha chiesto questa flessibilità, ma deve presentare la richiesta poi motivata. Meloni, risultato importante, indichiamo la strada all'Europa. La Presidente del Consiglio rivendica i 14 miliardi per l'energia, subito in Consiglio dei Ministri un nuovo voucher, ecco appunto. Le forze progressiste dettano linea comune sulle armi e chiedono una frenata sulle spese militari. Grazie a Minetti, ok della Procura, nessuna segnalazione di reato, confermato il parere positivo già espresso. Raid a San Pietroburgo, trema la Davos russa, l'attacco sferrato nel primo giorno del Forum Economico Internazionale. Mosca accusa Kiev di aver ucciso 8 civili su un pullman passeggeri. E poi abbiamo missili nel Golfo, Trump vuole vedere Khamenei, colpita l'isola di Keshm, droni iraniani contro il Kuwait e il commander in chief afferma rinunciano all'atomica. Intanto il Libano regge la timida tregua a Beirut, ma nel sud del paese la guerra continua, a Washington i negoziati. Teramo. Le nuove insidie del web, ragazzine spogliate sulle chat, l'accusa è di pornografia virtuale. La procura per i minorenni chiude le indagini a carico di 2 quattordicenni accusati anche di revenge porn. 4 le coetanee parti offese, diffuse online le loro immagini denudate con l'intelligenza artificiale. Morto in cella, disposti esami tossicologici, fatta l'autopsia sul 25enne detenuto a Castrogno, deceduto forse per aver inalato gas dal fornellino. Ancora a Teramo, parcheggi, dopo l'incontro in comune, sosta in centro, i commercianti, misure urgenti per i residenti. Il presidente del consorzio, Franca Labrecciosa, chiede di accelerare sugli abbonamenti agevolati. Va fatta subito la convenzione con il multipiano San Francesco per liberare stalli tra le mura. Dopo le dimissioni, la FIAB rinnova il direttivo e discute il bilancio 2025. Grande Teramo, vabbè, si continua a parlare della Grande Teramo, verso la costa l'associazione di Verno propone di seguire l'asse del Tordino per la città lignana, sì, però la parte verso sud. L'avvertenza, servizi alle persone, case di riposo, niente stipendi, lavoratori verso lo sciopero. Sono 250 dipendenti delle cooperative che ancora non hanno percepito la mensilità di aprile. Alcuni sono pronti alle dimissioni. I sindacati preparano la mobilitazione per metà giugno. Campli, botta e risposta tra opposizione e sindaco, bilancio da approvare e scontro in comune. Tortoreto, puzza dal depuratore, allarme per attività ricreative e turistiche. I cittadini, aria irrespirabile anche in auto sulla provinciale 8. Stirpe del Ruzzo dice interventi rapidi per risolvere il problema. Alba Adriatica, l'incidente sul lungomare, scappa dopo l'investimento, denunciato, era alla guida della macchina che ha colpito l'auto in sosta finita contro il ventenne, poi ferito, identificato dai documenti persi. Consegnati i premi Don Tonino Bello, Tortoreto, 2 serate nel ricordo del Vescovo della Pace, una parte della cerimonia rinviata ad agosto, per il maltempo evidentemente. Giulianova, vuoti urbani, la fine del ristorante, ex Bora Bora, rifugio per i senza tetto, tra degrado e pericoli, forzate porte e finestre murate per ripetuti atti vandalici, il proprietario regalo al comune quel che resta dell'edificio. Poi c'è una delibera, nuove luci, via agli interventi nelle strade della periferia, evento in centro storico, festival a Prodo, proiezioni e performance a fine luglio. Debiti, subito la rottamazione, intervista che ho tenuto qui in radio ieri con il presidente di Assoturismo Grimi, l'amministrazione avvii la cancellazione di interessi e more, parla di rottamazione, appunto, che ricordiamo è stata approvata in tutti i comuni praticamente che ci circondano, solo Giulianova ancora fa melina. Questo potrebbe creare anche uno svantaggio competitivo per quanto riguarda le aziende e le attività che insistono su comuni Giulianova. Speriamo che l'amministrazione se ne ravveda. Via di Revel, sono 400 in no al doppio senso, aumentano i firmatari della petizione, domani altro banchetto al mercato per raccogliere adesioni. Taglio del nastro a Roseto per il nuovo centro per l'impiego, si parte ma manca il personale. Come ovvio, inaugurata la nuova sede della struttura comunale della Cittadella dello Sport, l'assessore regionale Magnacca, gli operatori passeranno da 5 a 10. Viale Roma, buche, cordoli rotti, Marcone, a ottobre la sistemazione del marciapiede con lavori da 750.000 euro. Centri estivi privati, le proposte del comune entro il 19. Silvi, frana una sola strada d'accesso, disagi per la sosta irregolare. Il comitato civico segnala le difficoltà sull'unica via rimasta aperta per raggiungere il borgo in auto, rallentamenti soprattutto di sera e nei fine settimana. Va riaperta la provinciale 29 a Valle Scura. Pescara, morto nel discount, fatale il colpo al cuore. Il caso di Andrea Costantini, il pennese, è trovato senza vita nella cella frigorifera. Dopo l'autopsia arriva l'esito della perizia. Film Commission Pescara diventa un set, prove tecniche di cinema, coinvolta mezza città, primo ciak dal 29 giugno. Montesilvano, la promozione della squadra di calcio, nuovo campo è a 11 e tribune coperte, così la città si adegua all'eccellenza. Comune pronto a potenziare gli impianti sportivi per garantire al meglio attività e risultati. L'assessore Pompei, ma non è escluso che le partite in casa si giocheranno allo stadio di via Senna. Avezzano, post voto al veleno, la festa spacca il centrodestra, Cesario ora sbotta. Incoerenti, presenza in massa di big e sindaci di Fratelli d'Italia all'evento organizzato dal sindaco di Pangrazio. Le foto infiammano le chat regionali, la Lega ironica, strano che non si parli di tradimento. Le frecce tricolori tornano a soccare i cieli d'Abruzzo, due giornate di esibizioni, stand e attività per famiglie all'Aquila, l'evento in memoria del pilota Paolo Dal Pozzo. Incidenti a Pratola e Pacentro, motociclista grave dopo lo schianto e un ubriaco finisce su un lampione. Strage di lupi nel mirino, i veleni utilizzati, la chiave di volta nel tracciamento delle sostanze chimiche usate, ascoltato Dino Rossi come testimone, il veleno è stato identificato allo zoo profilattico di Teramo. Botte alla comunione, verifica sugli invitati, la colluttazione tra due fratelli, zio e padre del festeggiato, finisce sul tavolo della procura di Sulmona, che non si fa mancare mai la cronaca. Chieti lo scontro sull'ospedale Legnini, Marsiglio dice balle, ma la regione rilancia il piano, il candidato sindaco del centro-sinistra, quali 150 milioni dalla giunta, appena 2,5. Siamo allo sport, partiamo con il Roland Garros, tennis a Parigi, ecco Bolli Show, e in semifinale c'è Arnaldi. Dramma Berrettini, il romano è costretto a ritirarsi per un infortunio. Quindi avremo una semifinale tutti italiani, quindi certamente un italiano in finale. Vlahovic saluta la Juve, sfumato il rinnovo, Spalletti cerca gli attaccanti, piace Kolumuani, l'Inter punta palestra, Dumfries verso il Real. L'amichevole di ieri sera contro il Lussemburgo, basta Esposito gol, D'Agasso si veste d'azzurro. Una rete dell'attaccante piega il Lussemburgo, debutto vincente per Baldini, il centrocampista pescarese all'esordio. Domenica altro test contro la Grecia. Leclerc, Ferrari, amore senza fine, Formula 1, il pilota rinnova per altre due stagioni a Maranello una seconda famiglia. Serie C, il Toto allenatore, tra il Pescara e Boucher c'è la prima telefonata, in contatto tra club e tecnico, ma spuntano fuori De Giorgio e Di Bari. Pineto in salita, la pista per Martella, operazione in stallo, appare complicato convincere il difensore. E intanto il Giulianova studia la rosa, oggi prevista una riunione per Golizia a caccia di conferme, per la difesa c'è la volontà di trattenere Menna, salgono le quotazioni di Vitale, il giocatore è disposto a rimanere in giallorosso. Il Teramo ufficializza il rinnovo di Pavone, ragazzo di spessore. L'Aquila è fatta per il direttore sportivo Pelliccioni, per la panchina idea Cappellacci, ma circola anche il nome di Andreucci. Il Chieti lavora su più fronti, i tifosi riflettono sul futuro, indetta un'assemblea per decidere se aspettare svolte o sposare il Città di Chieti. Scudieri, nuovo tecnico della Bacigalupo, Provasso, la squadra non ci pagano, dicono. La Sant'Egidiese verso l'andata della finale playoff, disponibili 250 biglietti. Abbiamo terminato con il centro, passiamo quindi al Messaggero, l'edizione abruzzese. Gli svaligiano casa, lui si sente male e muore a 62 anni. E poi rissa alla prima comunione, 4 i feriti a Sulmona, la lite ha coinvolto anche i camerieri. Gli atti vandalici a Pescara, 2 assalti contro la filovia, scatta la denuncia con identikit. Sogno di riportare il Pescara molto in alto, si parla di pallanuoto e l'intervista è a Enrico Calcaterra. Frana Chieti, registrata l'ordinanza per i fondi Marsiglio e il provvedimento da parte della Corte dei Conti. L'Aquila sabato 13 e domenica 14 lo show delle frecce tricolori. Andiamo avanti. Chieti, Conte in campo, lancia Legnini, Sicari, le mie priorità. Il leader 5 Stelle è un amministratore che ha dimostrato grande operatività. Il candidato del centrodestra, sanità e ospedale non saranno predati da nessuno. Poi Pescara, Filovia, due assalti e danni alle stazioni, scatta la denuncia, in pochi giorni una pietra lanciata verso la cabina e uno specchietto danneggiato. Nei video consegnati alla polizia, l'identikit dell'uomo che ha tirato il grosso masso. Il masso. Icranet, la Corte dei Conti rileva gravi anomalie, il sindaco riferisca, e siamo ancora a Pescara. Poi lavori alla Madonnina, cantiere in forte ritardo, sarà chiuso entro il 30 giugno. Quello del ponte sul fiume Saninello ancora è fermo con le quattro frecce. Raccolta rifiuti, porta a porta già partita, una raffica di multe, sempre a Pescara. Interventi con polizia locale e ambiente, oggi inizia il servizio nell'area pedonale, in arrivo 6 isole informatizzate. Con Funambolica tornano i fuoriclasse del nuovo circo, la 20ª edizione del festival, si parte con un omaggio a Burton, al Flaiano, attesi The Black Blues Brothers, gran finale al Teatro Massimo con Wolf. L'Aquila, il bilancio annuale dei carabinieri, 26.000 richieste di pronto intervento, truffe agli anziani, 82 episodi e 21 arresti, il 75% in più rispetto all'anno precedente. C'è grande attesa all'Aquila per lo show delle frecce tricolori, l'aeroporto dei parchi ospiterà la show L'Aquila 2026, punto di arrivo della collaborazione tra la città e l'aeronautica militare. Ex Inam, partono le ruspe, nella zona un parcheggio. Ad Avezzano trova la sua casa svaligiata, accusa un marore e muore, ne abbiamo dato conto anche sul quotidiano Il Centro. Rissa la festa della prima comunione, in quattro finiscono a pronto soccorso. Non si fermano all'Alte, fuggono tra le vie, due automobilisti inseguiti e denunciati, sempre ad Avezzano. A Sulmona, liceo scientifico, furto durante il ponte, il sesto colpo nella scuola da settembre. Chieti, palazzetto dei veneziani, sia l'acquisto, ecco le cifre, il comune lo comprerà dall'Ateneo per il trasferirci il centro per l'impiego. 1.000.000 a disposizione dalla regione, altri 170.000 da un mutuo di 8 anni. Lanciano, Orsogna, al via i lavori previsti, 8 mesi di cantieri, poi Ortona, vandali scatenati, imbrattati i pannelli del percorso della memoria. Teramo, gonfiava la busta paga, dipendente comunale deve versare 20.000 euro, avrebbe causato complessivamente all'erario un danno di 137.000 euro, licenziato, aveva restituito una parte del denaro, ora condannato a saldare. È successo a Tortoreto, nel 2012 un dipendente era stato accusato di peculato per aver tentato di comprare con i soldi dell'ente un SUV. A Roseto, inaugurato il primo centro per l'impiego, supporto a giovani, disoccupati e aziende. Da Nereto a Capo Nord, 5.200 km in bici per portare il mantello di San Martino. Poi gare nazionali di ginnastica artistica, trionfo della società teramana. Lo sport, panchina e Pescara tratta con Boucher, contatti tra la società e l'agente del tecnico, attratto dall'operazione rilancio biancazzurra. Resta viva la speranza di confermare Insigne, che attende ancora proposte dalla B e dalla A. Teramo, Pavone firma, Chieti attende la sentenza. Vediamo se c'è qualcos'altro, no, quindi facciamo una prima nazionale del Messaggero. Voucher energia da 100 euro nel Consiglio dei Ministri di oggi, 500 milioni per aiutare le famiglie più fragili. Sì di Bruxelles, la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni dice: indichiamo noi la strada. Un italiano in finale, non è Sinner, Laurent Garò, Berrettini si ritira, Arnaldi in semifinale e trova il romano Cobolli, che ha superato Auger Aliassime. Italia prima per calo della disoccupazione, tra le grandi nazioni dell'Unione Europea è il paese che ha più ridotto il tasso di disoccupazione, da aprile 25 ad aprile 26, in realtà si tratta di gente soprattutto che non cerca più lavoro, quindi che è uscita dal mercato del lavoro o perché lavora in nero o perché ha rinunciato a trovare lavoro. Parere positivo dei magistrati milanesi, la grazia a Minetti, nuovo ok della procura, false notizie sui festini. Braccianti arsi vivi, il racket dei pakistani, la premier parla di barbarie, il sopravvissuto messo sotto protezione. Tanto riunita la Davos russa, l'Ucraina attacca San Pietroburgo proprio durante gli eventi iniziali di questo incontro che di vetrina per Putin. C'è frustrazione sia di Putin che di Trump. E poi abbiamo sul soppalco un tornado a Roma, 60 gli alberi abbattuti, traffico impazzito e tanta paura, due i feriti. Avrete visto le immagini, sono veramente impressionanti, sia della tromba d'aria sia degli effetti poi successivi con alberi ovunque. Bene, questa è la caduti ovunque. Questa è la sono le notizie di oggi. Adesso salutiamo i nostri amici. Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Alfredo Di Federico, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Silvana Di Gianvittorio, Attilio Torquati, buongiorno Bettian, buongiorno Valentina Campetti, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Flavio Braga, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Gabriele, buon giovedì a tutti. Sandro Pagnoni, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata direttore Gabriele. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Bene, grazie per il buongiorno a tutti voi e adesso è il momento di fare il primo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e tutte le altre nostre rubriche. A fra un po'.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo. insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
3: Torniamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi, vediamo per sapere che tempo che farà, vediamo subito, lo sentiamo immediatamente.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, è uscito il sole ieri, un po' di acqua è scesa.
0: Beh, ieri sono stati diversi temporali, insomma, sia la mattina sia il pomeriggio, anche di una certa intensità, soprattutto nelle zone pianeggianti interne, quindi con delle grandinate, quindi insomma si è fatto sentire, insomma, il passaggio della goccetta piccolina ma piuttosto terribile, fresca, che ha interessato tutto l'Adriatico. Oggi, vabbè, lo strascico odierno è uno strascico legato più che altro alle correnti ancora da nord-ovest che rendono il clima ancora accettabile, quindi abbiamo temperature stamattina di 14 gradi, nel pomeriggio raggiungeremo i 24-25 gradi, ma non andremo oltre, quindi
1: per me è perfetto, proprio c'è l'ideale, se fosse tutta la vita così sarei contento.
0: Esatto, però piano piano le temperature andranno aumentando nel corso della fine settimana, qualche nuvola non mancherà mai perché comunque non c'è un'alta pressione radicata, però comunque sia le temperature aumenteranno e il sole, diciamo, la farà da padrona da qui almeno fino a domenica e probabilmente anche all'inizio della prossima settimana, poi comunque su questo ci aggiorneremo. Quindi torna una fase anticiclonica, una fase anticiclonica debole tra virgolette, perché la pressione è un po' bassina, però assicurerà su tutto il Mediterraneo un clima piuttosto asciutto.
1: Fine settimana si potrà andare al mare.
0: Esatto. Sì, all'interno rimarranno, diciamo, le formazioni nuvolose, i banchi nuvolosi nel pomeriggio, ma quello fa parte della stagionalità, quindi ci dobbiamo aspettare che all'interno potrebbe esserci qualche acquazzone, insomma, ridosso del Gran Sasso, della Maiella.
1: No, quindi venite al mare.
0: Però il discorso è diverso, insomma, sulla costa, sulla pianura e anche, insomma, lontano dalle montagne, non sono problemi.
1: Va bene, invece lo sport, abbiamo un italiano sicuramente in finale, resta da vedere chi è, se Cobolli o Arnaldo.
0: Cobolli che ha eliminato Aliassim, io non me l'aspettavo, anche se i precedenti erano a favore suo, insomma il numero 4 del tabellone eliminato da Cobolli, sì, adesso giocherà con Arnaldi che ho soffritto del ritiro di Ferrettini che si è infortunato, e quindi Cobolli e Arnaldi in finale con Langaros non ci avrei scommesso nemmeno un centesimo.
1: Nessuno, sì, infatti. Anche se Cobolli ha grossi margini di miglioramento ancora, secondo me è entrato virtualmente per i primi 10, quindi insomma.
0: Sì, 24 anni ancora può insomma migliorare, infatti è favorito per la finale, direi che Cobolli è favorito, poi
1: vediamo.
0: Il favorito sarà dalla parte sotto perché Zverev, Menzi che saranno i giocatori più forti, sono, però poi le finali sono tutte da giocare e Zverev soprattutto soffre un po' di braccino quando la partita conta, per il resto niente, vabbè, Brescia Ascoli 1-1, quindi si decide
1: nel ritorno,
0: sì, tra il Feralpi Salone, perché fondamentalmente il Brescia non è il Brescia che conosciamo, ma è il Feralpi Salone che si è convertito in Brescia.
1: Vabbè, succede.
0: Esatto.
1: Va bene, grazie Pierluigi, buona giornata, buon inizio di fine settimana anche a te, noi ci risentiamo domattina.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Allora, siamo, buongiorno Iola del Re, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar, pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il...

0: Buon pomeriggio, siete collegati con la regia, abbiamo annunciato questo pomeriggio da noi speciale, abbiamo con noi la dottoressa Patrizia Casaccia, buonasera,
1: Buonasera.
0: che è tornata dall'America apposta per fare questa trasmissione con noi. No, perché ricordiamo che è originaria di Genova, ma ha avuto uno straordinario successo nel lavoro della ricerca in America. Presso quale università e quali, adesso dove siamo?
1: Adesso siamo all'Advanced Science Research Center of the City University of New York, in New York, e sono rimasta praticamente fra New York e New Jersey da quando sono partita da Roma.
0: E ripartite già con questo intento di che saresti diventata quello che sei diventato o che avresti voluto fare quello che hai fatto?
1: No, ero partita con l'idea di fare ricerca, ma questo sin dal liceo avevo mandato tante lettere in America perché volevo studiare gli elementi della coscienza. Poi quando ho fatto l'università a Roma e ho iniziato la specializzazione in neurologia, allora il direttore proprio del dipartimento di neurologia mi ha detto se mi sarebbe interessato andare a New York con una borsa di studio. E sono partita con questa borsa di studio, ma ancora ero una specializzanda in neurologia. Poi, una volta arrivata lì, ho deciso che volevo studiare più biologia molecolare, proprio a livello di neurobiologia, meccanismi
0: E
1: molecolari.
0: a mano fino ad arrivare a quello che fai oggi, cioè dirigere un centro di neuroscienze alla CUNY, una delle università più grandi del mondo?
1: L'università è grandissima perché ci sono 500.000 studenti.
0: Sì.
1: Quindi ci sono 24 campuses, quindi è veramente una grande università. Ma come dice, come arrivare ai passi sono stati tanti, ripartire da zero. Ho ripreso un'altra laurea lì, ho riniziato proprio la gavetta da niente. Sono arrivata a New York con due valigie, non conoscevo nessuno, e ho iniziato a studiare e lavorare sodo.
0: Per una scienziata italiana che vuol dire fare carriera ma negli Stati Uniti?
1: Ma io credo che gli Stati Uniti siano un po' diversi dall'Italia, nel senso che non ha importanza avere conoscenze. E quindi secondo me questo è stato un vantaggio netto, perché se ti sforzi, se vali, se hai delle idee nuove, se riesci a mandarle avanti e sei credibile, allora le possibilità esistono. L'unica cosa che accade è l'accento. L'accento molti lo notano, no? E quindi quello è in parte un elemento
0: Perché
1: di
0: diventa un elemento negativo?
1: l'accento italiano. Io insegno all'università anche
0: Sì.
1: e ho avuto degli studenti di medicina che si sono lamentati all'inizio della mia carriera per il mio accento. Per
0: Che
1: esempio,
0: notavano?
1: notavano che per esempio le parole in latino le dicevo in latino, non in un latino americanizzato. Ma per loro c'era capito questa esigenza di essere più
0: Anche
1: americanizzati.
0: perché ormai il latino ce l'hanno lasciato solo per il settore sanità, Covid e
1: Esattamente.
0: poi andare cose.
1: Certo.
0: Senti, noi abbiamo letto che tu studi, che cosa studi in particolare?
1: Allora, io ho studiato per tanti anni la sclerosi multipla,
0: Purtroppo è una malattia di
1: l'artrosi.
0: straordinaria attualità.
1: Sì, questo è, possiamo parlare se vuoi della sclerosi multipla. Poi nel 2016, quando sono andata all'Advanced Science Research Center, era un concetto sperimentale, diciamo. Quindi sono passata da un ambiente universitario medico ospedaliero, no? Dove c'era questo centro sclerosi multipla, ad un ambiente multidisciplinare dove lavoro con fisici, bioingegneri, ingegneri dell'ambiente, e quindi ho iniziato un tipo di ricerca molto diverso. E adesso, come adesso, mi occupo due settori, diciamo, da un punto di vista epigenetica, e l'epigenetica è tutto ciò che riesce a modulare l'espressione genica tramite una serie di fattori esterni, che possono essere fattori ambientali, possono essere dieta e metabolismo, possono essere elementi sociali, quindi tutto ciò che noi possiamo sperimentare ci rende anche, può cambiare la modalità in cui i geni vengono espressi nel nostro cervello.
0: Ma può essere anche un lavoro di carattere curativo?
1: Più di che di carattere curativo, io direi di carattere preventivo e di
0: Che è
1: supporto.
0: ugualmente importante.
1: Certamente. Per farti un esempio, l'ultimo nostro lavoro è uscito proprio qualche settimana fa, è sul glucosio, no? Il sangue, lo zucchero, non il sangue,
0: la glucosia,
1: esattamente. E noi siamo
0: aumento della glicemia.
1: Aumento della glicemia. Noi abbiamo dimostrato che nello sviluppo della mielina, la mielina è questa guaina che riveste
0: i nervi,
1: sì, è quella che poi viene attaccata nella sclerosi multipla. Ma ci sono anche tanti casi in cui la mielina viene distrutta, per esempio spesso accade nei bambini prematuri, oppure in caso di un'ischemia perinatale, a parto, sai, se i bambini hanno questi problemi, ci sono una serie di malattie che possono essere influenzate da questo. E abbiamo scoperto che i primi passi proprio della mielina vengono formati o vengono indirizzati da una diminuzione, da un picco di diminuzione di glucosio nel cervello, non nel sangue, nel cervello.
0: Direttamente lì, quindi all'interno.
1: E non si riusciva prima a misurare la quantità di sangue nel cervello, la quantità di glucosio nel cervello, si faceva sempre una relazione alla quantità che c'era nel sangue, ma in realtà con nuove metodiche, nuove strumentazioni siamo riusciti a dimostrare che la quantità di metaboliti proprio a livello del cervello è regolata in modo diverso che nel sangue.
0: Però, in effetti, quando si parla di glicemia si parla di sangue, insomma, della quantità di zucchero nel sangue.
1: Ed è molto importante, sì. Adesso si sa che...
0: Però in questo caso...
1: Il sangue non viene in comunicazione diretta con il cervello, c'è una barriera ematoencefalica che blocca questo passaggio, quindi è come se ci fossero...
0: Meno male, perché quello invece non lo blocca nel caso di emorragia cerebrale, là le cose sono diverse. Beh. Quindi ha questa funzione, quindi voi lavorate a livello preventivo. Che secondo me è ugualmente importante rispetto alle terapie.
1: Non solo preventivo, cerchiamo anche per esempio di informare leggi in determinati casi, no? Per esempio a livello di ambiente abbiamo fatto diversi studi sull'inquinamento e sul tipo di reazioni che l'inquinamento ha sul cervello umano. Adesso stiamo lavorando tantissimo sulla microplastica.

0: quindi per, come si parlava? Col telefono normale per casa.
1: Col telefono normale.
0: E dunque quando sei andato, chi hai lasciato qui, oltre per Giorgio, la mamma che conosciamo bene?
1: Tutto, cioè io sono
0: amicizie, tutto.
1: Tutto. Io sono partita con due valigie.
0: A proposito di amicizie, c'è un saluto da parte di Dino Macera,
1: ah,
0: che ricorda che siete andati a scuola, avevate delle schermaglie politiche,
1: sì,
0: però insomma che aveva già intuito la ragazza che sarebbe diventata importante.
1: Sì, certo, ricordo benissimo Dino,
0: è
1: tanto piacere.
0: Ognuno ha fatto quello che poteva fare nella vita, naturalmente.
1: Certo,
0: lui
1: certo.
0: Ha lavorato qui a livello locale, però certo. Sempre nella sanità, nella riabilitazione, insomma,
1: certo.
0: Lavora. Va bene. Quindi praticamente che consigli daresti a chi vuole andare in America per tentare questa avventura? Deve andare, quali paure deve superare e se vale sempre la pena lasciare l'Italia per un'azione più importante dove la ricerca va sicuramente, anche se noi non siamo messi bene, come siamo messi? Considerati nel mondo in Italia per la ricerca?
1: Dipende dai centri. Per esempio, io ho lavorato tanto col San Raffaele di
0: Milano.
1: Che è veramente, io direi, ad alto livello. Sono veramente bravi, ci sono dei centri a Napoli anche del CNR.
0: Sei molto educata, parli leggermente più forte.
1: Ah sì, scusa. Ci sono anche dei centri appunto a Milano, dicevo, a Roma, dei centri a Napoli, anche dei centri di ricerca molto buoni. Dipende dal tipo di ricerca che viene fatta.
0: Insomma, in alcune costiamo bene, se non
1: sì.
0: All'avanguardia siamo nel gruppo di quelli
1: certo,
0: favorevoli.
1: Certo.
0: Dicevamo i consigli per un ragazzo o una ragazza che vuole tentare questa avventura perché ne ha le possibilità e diciamo anche le capacità. Tentare sempre?
1: Allora, secondo me dipende capire perché fai qualcosa. Non è andare in America, e una volta che arrivi lì essere disposta a tollerare i fallimenti, la solitudine.
0: Ecco la solitudine, già insisti per la seconda volta su questo concetto.
1: E il senso a volte che ti viene di inferiorità, perché spesso, perlomeno per me, io ce l'avevo tantissimo quando sono arrivata, mi sentivo inferiore.
0: Ma ci davano altri italiani con te?
1: I miei, nella mia immediate, diciamo, vicinanze, nella mia classe, no, ero l'unica italiana.
0: E quindi si notava di più?
1: I miei amici erano di molte parti del mondo, della Colombia, dall'Argentina, dalla Spagna, dal Canada, dalla Cina, India,
0: da tutto il mondo. Allora.
1: Sì, e anche adesso il mio laboratorio è molto aperto.
0: E a parte la famiglia, che cosa ti mancava di Giulianova?
1: Il mare.
0: Il mare.
1: Il mare,
0: quindi quando arrivi, pensi di poter fare una passeggiata. Come ecco, da quando manchi tu?
1: Dal 1980, da Giulianova?
0: Da Giulianova.
1: Sono partita dal 1980.
0: 80. E torni saltuariamente?
1: Torno, tutti
0: i giorni. Ma a Natale, torni sempre oppure non è detto?
1: Dipende, sì.
0: Vi dovete alternare, insomma, che tutti.
1: Certo.
0: Quindi adesso sei tornata adesso, che non è un periodo né natalizio né pasquale né ancora estate. Perché adesso? Perché c'era questa possibilità?
1: Per motivi familiari.
0: Familiari, beh, sembra giusto.
1: Sì, sì.
0: E quindi adesso se ne passa tempo?
1: Adesso sì, adesso penso, spero di poter tornare di nuovo a dicembre.
0: Per Natale stavolta,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: l'estate è là.
1: Bello, sì.
0: Che si fa d'estate là?
1: Si lavora.
0: Ci vai al mare tu?
1: No, io lavoro. È questo il discorso che ti dicevo. La cosa che ho notato io ho avuto anche studenti o postdoc italiani, e a volte c'è l'aspettativa che d'estate, per esempio, ci si rilassi.
0: Esatto.
1: No? E questo non esiste tantissimo, nel senso che se ci sono progetti e delle scadenze, si lavora.
0: Non ci sono feste che tengano, Natale compreso.
1: Non ci sono feste perché
0: nemmeno la loro festa che ci tengono tanto, la festa quella.
1: Ci sono molte religioni, quello che stavo dicendo, per cui a seconda della religione c'è sempre qualcuno il cui giorno non è della propria religione, cioè per Natale, per esempio, per gli indù, i buddisti, eccetera.
0: Altro periodo.
1: E quindi loro esattamente. Quindi c'è sempre questa sensazione che non esiste una vacanza per tutti,
0: uguale per tutti.
1: Esattamente.
0: Sì. Poi con la festa dell'indipendenza,
1: il 4 luglio.
0: Là invece là si ferma tutto?
1: Quella si ferma tutto. Sì.
0: Un giorno.
1: Sì.
0: Quindi praticamente non c'è un'estate proprio classica che uno si riparte per le ferie, le vacanze all'italiana.
1: No.
0: No, anche perché anche per Natale mi hai detto ognuno ha la sua religione,
1: sì.
0: Ognuno vorrebbe partire in periodi diversi. Quindi stavolta sì. Sei sicuro che lo passerai qui?
1: Non sono sicura al 100%.
0: Hai detto
1: lo
0: dicembre,
1: saprò a novembre. Lo saprò a novembre.

0: intorno alla festa del ringraziamento, o vengo intorno alla festa del ringraziamento, oppure diciamo.
1: Posso fare una domanda personale a un compagno, qualcuno?
0: Sì, certo, un marito, una figlia.
1: Marito, che però è dove sta? Segue ovunque?
0: Sì.
1: Quindi adesso è qui?
0: No, non è qui.
1: È rimasto?
0: Sì.
1: Di dove è lui?
0: Svizzero.
1: L'hai conosciuto?
0: In America.
1: Oh, quindi tutto là, insomma.
0: È mia figlia, è
1: dove è nata?
0: A New York.
1: A New York, quanti anni c'ha adesso?
0: 31.
1: 31, e che fa la stessa cosa della mamma?
0: Fa la rianimazione pediatrica. E fa
1: che è un reparto che manca in Abruzzo.
0: È un reparto, anche negli Stati Uniti ci sono pochissimi reparti, e quelli che ci sono veramente intensivi. È una professione difficile, direi. È molto, dal punto di vista emotivo, è molto pesante. Perché ci sono tutti questi bambini che arrivano con diverse patologie ed è sempre una lotta tra la vita e la morte.
1: Sempre, bambini. Senti, noi qui invece di te abbiamo, oltre alla mamma, Pier Giorgio.
0: Certo, mio fratello.
1: Sì, che è rimasto nel settore della sanità, ma insomma a livelli diversi, ma ugualmente importanti, ne possiamo dire. Ecco, che dici di questo fratello?
0: Che l'adoro.
1: Come andavate d'accordo molto?
0: Sì, sempre andati d'accordissimo. Abbiamo due indirizzi diversi, io sempre più indirizzata sulla ricerca, Pier Giorgio sempre più indirizzato
1: e deve fare veloce, non può stare a fare ricerche, quando serve deve intervenire, grazie al lavoro che avete fatto voi nel frattempo con le ricerche, i risultati ottenuti si possono applicare naturalmente.
0: Cioè, io sono arrivata molto vicino ad una speranza, io direi 10 anni fa. 10 anni fa avevamo trovato un farmaco che credevamo all'epoca potesse essere una svolta totale per la forma progressiva della sclerosi multipla. Ci credevo, ci ho creduto, abbiamo celebrato, preso lo champagne.
1: Andava bene, c'era.
0: Noi abbiamo fatto questo esperimento, noi lavoriamo su dei modelli animali, su dei topini, e abbiamo fatto l'esperimento in tantissimi modi, su 600 animali abbiamo avuto dei risultati ottimi.
1: E poi che è successo?
0: Poi è successo che nella fase 1 di clinical trial ha avuto problemi di nefrotossicità.
1: Sull'uomo?
0: Sull'uomo. E quindi hanno provato a modificare la molecola. Modificando la molecola si modificava anche l'efficacia del farmaco e quindi la
1: cosa. Magari si abbassava la tossicità, ma però faceva meno effetto. Quindi è stato accantonato.
0: E questo ti dico è stato questo finanziamento, ho ricevuto tantissimi finanziamenti per questo progetto e l'avevo dedicato proprio ad un mio amico carissimo che aveva la sclerosi multipla progressiva. Quindi lui era sulla sedia a rotelle, poi ha allettato. E durante il Covid lui si è ammalato e quando si è ammalato sono stata a trovarla in ospedale e piangendo gli ho detto oh, abbiamo fallito, cioè ti senti proprio questo fallimento, quello che stavo dicendo prima, dove avevo creduto per tantissimi anni di poter aiutarlo con questa scoperta e nel momento in cui questa scoperta è fallita e anche quando ho lasciato l'ambiente ospedaliero medico e ho deciso di interessarmi di, come dici, prevenzione e supporto.
1: Poi lui?
0: Lui è morto.
1: Ma è per il Covid?
0: Sì.
1: Quindi è stato fatale questa gara.
0: Sì.
1: Come l'avete vissuto Covid là?
0: Male?
1: Malissimo.
0: Malissimo, perché almeno a Giulianova c'è il mare lì, in New York dove no. Cioè, è difficile, è stata dura per tutti.
1: Perché il mare ci faceva bene?
0: Ma io penso qui non potevate camminare.
1: Sì, potevamo camminare, sì. Ma, cioè, sì, spazio. Uscire sì.
0: Uscire.
1: Sì, allontanarsi non molto, non era. Poi a un certo punto sì. I primi tempi si consigliava anche di non uscire nemmeno di casa.
0: Sì.
1: È una situazione che io potevo uscire perché dovevo fare il notiziario qui in radio per informare e venivo da Collaresco giorno, non incontravo una macchina, sembrava quei film che fanno sulla fine del mondo che non si vede niente, roba
0: terribile. Lo so, è stata un'esperienza.
1: Anche voi, anche voi, una città grandi, deserte in gran parte.
0: Certo.
1: Quindi praticamente hai lavorato pensando a lui in questi anni, gliel'avresti dedicato questo farmaco?
0: Avevo la mia due amiche, un'amica mia che era anche una ricercatrice con la stessa forma progressiva, per cui sai, quando hai proprio persone vicine, anche mia zia, la cugina di papà che aveva la sclerosi multipla, quando conosci tanta gente hai anche questo impeto personale di volerli aiutare perché vedi quanto soffrono. E quindi, capito, è un incentivo notevolissimo. Ho cercato anche di far incontrare i miei studenti, gli specializzandi, con i pazienti, perché tutte le volte
1: In
0: che ha
1: modo
0: una
1: diretto,
0: motivazione
1: certo.
0: umana, la motivazione di lavorare ce l'ha ancora più forte.
1: È andata male, quindi poi è stato accantonato e altre ricerche vengono fatte in tal senso? Adesso sì.
0: Sì, certo, ci sono altri gruppi, noi stiamo continuando con altri gruppi adesso a cercare, abbiamo una nuova idea che è cura per uno, cura per tutti, nel senso stiamo cercando di trovare potenzialmente, ci sono molti elementi comuni tra tante malattie degenerative, tra l'Alzheimer, il Parkinson, Huntington e la sclerosi multipla e stiamo cercando di capire se esiste un nodo comune, immagina tipo imbuto.
1: Tutti
0: Tutte queste
1: confluiscono,
0: malattie
1: sì.
0: sono diverse ma confluiscono in una patologia neurodegenerativa e quindi stiamo unendo molte università e molti ricercatori le forze per cercare di capire l'elemento fondamentale che
1: Fondamentale.
0: possa risultare. E
1: Quindi la
0: sembra.
1: ricerca non ti ferma mai e meno male,
0: Meno
1: aggiungiamo. E
0: male,
1: questo sì, è vero, d'accordo.
0: sì.
1: Allora, che vogliamo dire Giulietti per salutarli?
0: Vogliamo dire che
1: Il
0: sono
1: mare ti
0: contenta.
1: manca comunque.
0: Sì.
1: Quindi quando torna, prima cosa è. Cioè puoi andare.
0: Ho
1: Ma prova,
0: trovato,
1: come l'hai trovata Giulianova?
0: questo sto per dire,
1: Perché
0: ho
1: non.
0: trovato Giulianova piena di attività culturali interessantissime. Sono stata al Museo della Bindi, la Casa Bindi,
1: Sì.
0: alla mostra di Lupo, a
1: Bene, tutte cose
0: diverse
1: recenti.
0: manifestazioni al Kursaal,
1: Quindi l'hai
0: anche
1: trovata viva culturalmente, quella
0: viva
1: bella
0: cultura,
1: cosa
0: mi è
1: che.
0: piaciuto tantissimo
1: Questa è
0: questa
1: una
0: idea.
1: bella cosa che sentiamo dire.
0: Sì, bellissima, anche noto che Nausica Camelli si sta
1: Sta
0: impegnando
1: lavorando, sì.
0: tanto, Cinzia, altrettanto col gruppo Culturiamo, una serie di iniziative
1: Ti
0: bellissime.
1: perderai un po' di manifestazioni estive, anche se la radio
0: Purtroppo.
1: culturale che a Prodo è proprio una sezione dedicata a
0: Ma è
1: questo.
0: bellissimo.
1: Che ti possiamo curare noi?
0: Continuiamo
1: Ti possiamo
0: così.
1: curare tanti risultati positivi nella ricerca perché servono
0: Grazie.
1: per le persone, per la vita, per l'uomo, per tutti noi.
0: Certo, tantissimo.
1: E quindi ci fai una promessa che ci
0: Certo.
1: rivediamo quando torni a dicembre per vedere com'è cambiato il
0: Assolutamente.
1: mondo
0: D'accordo,
1: dall'America?
0: d'accordo.
1: Grazie, è la dottoressa Patrizia Casaccia che ringraziamo, che ricordiamo l'università dove sta lavorando in questo momento, che è una delle più prestigiose e più grandi,
0: Grande, la mia prestigiosa.
1: 500.000
0: Studenti.
1: studenti, 500.000 studenti. Si perde una.
0: È divisa in 24
1: Però sì,
0: edifici nel campus, però.
1: no. Ci stanno tutte le facoltà? O solo le
0: Sì.
1: dedicazioni di sanità,
0: No,
1: medicina e
0: no,
1: di.
0: no,
1: Tutte,
0: tutte le facoltà, tra architettura, tutte.
1: grazie di nuovo, in bocca al lupo e speriamo che tu possa avere quei risultati in quel settore che pensavi di aver ottenuto, ma che però bisogna essere duri, poi noi abruzzesi sappiamo insistere, no, lo sappiamo, vero?
0: D'accordo, siamo
1: Naturalmente.
0: testardi.
1: Grazie, dottoressa,
0: Arrivederci,
1: tanti auguri,
0: grazie.
1: in bocca al lupo per il lavoro.
0: Grazie.

Articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buon pomeriggio, siete collegati con la regia, abbiamo annunciato questo pomeriggio da noi speciale, abbiamo con noi la dottoressa Patrizia Casaccia, buonasera.
1: Buonasera.
0: Che è tornata dall'America apposta per fare questa trasmissione con noi? No, perché ricordiamo che è originaria di Genova, ma ha avuto uno straordinario successo nel lavoro della ricerca in America. Verso quale università e quali adesso dove siamo?
1: Adesso siamo alla Advanced Science Research Center of the City University of New York, in New York. E sono rimasta praticamente fra New York e New Jersey da quando sono partita da Roma.
0: E ripartite già con questo intento di che saresti diventata quello che sei diventato o che avresti voluto fare quello che hai fatto?
1: No, ero partita con l'idea di fare ricerca, ma questo sin dal liceo avevo mandato tante lettere in America perché volevo studiare gli elementi della coscienza. Poi quando ho fatto l'università a Roma e ho iniziato la specializzazione in neurologia, allora il direttore proprio del dipartimento di neurologia mi ha detto se mi sarebbe interessato andare a New York con una borsa di studio, e sono partita con questa borsa di studio ma ancora ero una specializzanda in neurologia. Poi una volta arrivata lì ho deciso che volevo studiare più biologia molecolare, proprio a livello di neurobiologia, meccanismi molecolari.
0: E a mano fino ad arrivare a quello che fai oggi, cioè dirigere un centro di neuroscienze alla CUNY, una delle università più grandi del mondo?
1: L'università è grandissima perché ci sono 500.000 studenti, quindi
0: sì.
1: E ci sono 24 campuses, quindi è veramente una grande università. Ma come dici, come arrivare ai passi sono stati tanti, ripartire da zero. Ho ripreso un'altra laurea lì, ho riniziato proprio la gavetta da niente. Sono arrivata a New York con due valigie, non conoscevo nessuno, e ho iniziato a studiare e lavorare sodo.
0: Per una scienziata italiana che vuol dire fare carriera ma negli Stati Uniti?
1: Ma io credo che gli Stati Uniti siano un po' diversi dall'Italia, nel senso che non è importanza avere conoscenza. E quindi secondo me questo è stato un vantaggio netto, perché se ti sforzi, se vali, se hai delle idee nuove, se riesci a mandarle avanti e sei credibile, allora le possibilità esistono. L'unica cosa che accade è l'accento. L'accento molti lo notano, no? E quindi quello è in parte un elemento.
0: Perché diventa un elemento negativo?
1: L'accento italiano. Io quando io insegno all'università anche,
0: sì.
1: E ho avuto degli studenti di medicina che si sono lamentati all'inizio della mia carriera per il mio accento. Per esempio.
0: Che notavano?
1: Notavano che, per esempio, le parole in latino, le dicevo in latino, non in un latino americanizzato. Ma per loro c'era, capito, questa esigenza di essere più americanizzati.
0: Anche perché ormai il latino ce l'hanno lasciato solo per il settore sanità, Covid e quante altre cose.
1: Certo.
0: Senti, noi abbiamo letto che tu studi, che cosa studi in particolare?
1: Allora, io ho studiato per tanti anni la sclerosi multipla.
0: Che purtroppo è una malattia di straordinaria attualità.
1: Sì, questo è, possiamo parlare se vuoi della sclerosi multipla. Poi nel 2016, quando sono andata all'Advanced Science Research Center, era un concetto sperimentale, diciamo. Quindi sono passata da un ambiente universitario medico ospedaliero, no? Dove c'era questo centro sclerosi multipla, ad un ambiente multidisciplinare dove lavoro con fisici, bioingegneri, ingegneri dell'ambiente, e quindi ho iniziato un tipo di ricerca molto diverso. E adesso, come adesso, mi occupo due settori, diciamo, da un punto di vista epigenetica, e l'epigenetica è tutto ciò che riesce a modulare l'espressione genica tramite una serie di fattori esterni, che possono essere fattori ambientali, possono essere dieta e metabolismo, possono essere elementi sociali, quindi tutto ciò che noi possiamo sperimentare ci rende anche, può cambiare la modalità in cui i geni vengono espressi nel nostro cervello.
0: Ma può essere anche un lavoro di carattere curativo?
1: Più di che di carattere curativo, io direi di carattere preventivo e di supporto.
0: Che è ugualmente importante.
1: Certamente. Per farti un esempio, l'ultimo nostro lavoro è uscito proprio qualche settimana fa, è sul glucosio, no? Il sangue, lo zucchero, non il sangue,
0: la glucosia,
1: esattamente. E noi siamo
0: aumento della glicemia.
1: Aumento della glicemia. Noi abbiamo dimostrato che nello sviluppo della mielina, la mielina è questa guaina
0: che riveste i nervi?
1: Sì, è quella che poi viene attaccata nella sclerosi multipla. Ma ci sono anche tanti casi in cui la mielina viene distrutta, per esempio spesso accade nei bambini prematuri, oppure in caso di un'ischemia perinatale, a parto, sai, se i bambini hanno questi problemi, ci sono una serie di malattie che possono essere influenzate da questo. E abbiamo scoperto che i primi passi proprio della mielina vengono formati o vengono indirizzati da una diminuzione, da un picco di diminuzione di glucosio nel cervello, non nel sangue.
0: Direttamente lì, quindi all'interno.
1: E non si riusciva prima a misurare la quantità di sangue nel cervello, la quantità di glucosio nel cervello, si faceva sempre una relazione alla quantità che c'era nel sangue, ma in realtà con nuove metodiche, nuove strumentazioni siamo riusciti a dimostrare che la quantità di metaboliti proprio a livello del cervello è regolata in modo diverso che nel sangue.
0: Però, in effetti, quando si parla di glicemia si parla di sangue, insomma, della quantità di zucchero nel sangue.
1: Ed è molto importante, sì. Adesso si sa che...
0: Però in questo caso...
1: Il sangue non viene in comunicazione diretta con il cervello, c'è una barriera ematoencefalica che blocca questo passaggio, quindi è come se ci fossero...
0: Meno male, perché quello invece non lo blocca nel caso di emorragia cerebrale, là le cose sono diverse. Beh. Quindi ha questa funzione, quindi voi lavorate a livello preventivo. Che secondo me è ugualmente importante rispetto alle terapie.
1: Non solo preventivo, cerchiamo anche per esempio di informare leggi in determinati casi, no? Per esempio a livello di ambiente abbiamo fatto diversi studi sull'inquinamento e sul tipo di reazioni che l'inquinamento ha sul cervello umano. Adesso stiamo lavorando tantissimo sulla microplastica. Tutto ciò che è plastica nell'ambiente, che è presente dovunque, è presente nei foglietti quelli per l'asciugatrice, è presente nei cibi, nelle bottiglie d'acqua di plastica, l'effetto che possa avere appunto nel cervello è a livello di aumentare il numero di generazioni.
0: Quindi anche su quello, questi sono studi nuovi adesso?
1: Sì, questi sono studi attuali che stiamo facendo adesso, quindi in questo istituto.
0: Quali difficoltà hai incontrato quando sei arrivato ai primi tempi in America?
1: La solitudine, prima cosa. Non c'erano i cellulari, insomma.
0: Non c'erano i cellulari, quindi come si parlava? Col telefono normale per casa?
1: Col telefono normale.
0: E tu quando sei andato, chi hai lasciato qui, oltre per Giorgio, la mamma che conosciamo bene?
1: Tutto, cioè io sono...
0: Amicizie, tutto.
1: Io sono partita con due valigie.
0: A proposito di amicizie, c'è un saluto da parte di Dino Macera, che ricorda che siete andati a scuola, avevate delle schermaglie politiche,
1: sì,
0: però insomma che aveva già intuito la ragazza che sarebbe diventata importante.
1: Sì, certo, ricordo benissimo Dino, è tanto piacere.
0: Ripeto, ognuno ha fatto quello che poteva fare nella vita, naturalmente.
1: Certo,
0: lui ha lavorato qui a livello locale, però sempre nella sanità, nella riabilitazione, insomma, lavora, va bene. Quindi praticamente che consigli daresti a chi vuole andare in America per tentare questa avventura? Deve andare, quali paure deve superare e se vale sempre la pena lasciare l'Italia per un'azione più importante dove la ricerca va sicuramente, anche se noi non siamo messi bene, come siamo messi? Considerati nel mondo in Italia per la ricerca?
1: Dipende dai centri. Per esempio io ho lavorato tanto col San Raffaele di Milano. Che è veramente, io direi, ad alto livello. Sono veramente bravi, ci sono dei centri a Napoli anche del CNR.
0: C'è molto educato, parli leggermente più forte.
1: Ah sì, scusa. Ci sono anche dei centri appunto a Milano, dicevo, a Roma, dei centri a Napoli, anche dei centri di ricerca molto buoni. Dipende dal tipo di ricerca che viene fatto.
0: Insomma, in alcune siamo bene, se non all'avanguardia siamo nel gruppo di quelli favorevoli.
1: Certo.
0: Dicevamo i consigli per un ragazzo o una ragazza che vuole tentare questa avventura perché ne ha le possibilità e diciamo anche le capacità. Tentare sempre?
1: Allora, secondo me dipende capire perché fai qualcosa. Non è andare in America, e una volta che arrivi lì essere disposta a tollerare i fallimenti, la solitudine.
0: Ecco, la solitudine, già insisti per la seconda volta su questo concetto.
1: E il senso a volte che ti viene di inferiorità, perché spesso, perlomeno per me, io ce l'avevo tantissimo quando sono arrivata, mi sentivo inferiore.
0: Ma ci davano altri italiani con te?
1: i miei, nella mia immediata, diciamo, vicinanza, nella mia classe, no, ero l'unica italiana.
0: E quindi si notava di più?
1: I miei amici erano di molte parti del mondo, della Colombia, dall'Argentina, dalla Spagna, dal Canada, dalla Cina, India,
0: da tutto il mondo. Allora.
1: Sì, anche adesso il mio laboratorio è molto aperto.
0: E a parte la famiglia, che cosa ti mancava di Giulianova?
1: Il mare.
0: Il mare. Quindi quando arrivi, pensi di poter fare una passeggiata. Come ecco, da quando manchi tu?
1: Dal 1980, da Giulianova?
0: Da Giulianova.
1: Sono partita che dal 1980.
0: 80. E torni saltuariamente?
1: Torno, sì, torno. Tutti
0: ma a Natale torni sempre oppure non è detto?
1: Dipende, sì.
0: Vi dovete alternare, insomma, che tutti...
1: Certo.
0: Quindi adesso sei tornata adesso, che non è un periodo né natalizio, né pasquale, né ancora estate. Perché adesso? Perché c'era questa possibilità?
1: Per motivi familiari.
0: Familiari, beh, sembra giusto. Sì, sì. E quindi adesso se ne passa tempo?
1: Adesso sì, adesso penso, spero di poter tornare di nuovo a dicembre.
0: Per Natale stavolta, sì, quindi sì, l'estate è là.
1: Bello, sì.
0: Che si fa d'estate là?
1: Si lavora. Cioè,
0: ci vai al mare tu? Lì?
1: No, io lavoro. È questo il discorso che ti dicevo. La cosa che ho notato io ho avuto anche studenti o postdoc italiani, e a volte c'è l'aspettativa che d'estate, per esempio, ci si rilassi.
0: Esatto.
1: E questo non esiste tantissimo, nel senso che se ci sono progetti e delle scadenze, si lavora.
0: Non ci sono feste che tengano, Natale compreso.
1: Non ci sono feste perché
0: nemmeno
1: la
0: loro festa che ci tengono tanto, la festa quella.
1: Ci sono molte religioni, quello che stavo dicendo, per cui a seconda della religione c'è sempre qualcuno il cui giorno non è della propria religione, cioè per Natale, per esempio, per gli Hindu, i buddhisti, eccetera.
0: Altro periodo.
1: Quindi loro esattamente. Quindi c'è sempre questa sensazione che non esiste una vacanza
0: precisa per tutti, uguale per tutti.
1: Esattamente.
0: Sì. Con la festa dell'indipendenza, là
1: il 4 luglio.
0: Là invece là si ferma tutto?
1: Quella si ferma tutto. Sì.
0: Un giorno.
1: Sì.
0: Quindi praticamente non c'è un'estate proprio classica che uno si riparte per le ferie, le vacanze all'italiana.
1: No.
0: Anche perché anche per Natale mi hai detto ognuno ha la sua religione, ognuno vorrebbe partire in periodi diversi. Quindi stavolta sei sicuro che lo passerai qui?
1: Non sono sicura al 100%.
0: Hai detto
1: lo
0: dicembre.
1: Saprò a novembre. Lo saprò a novembre, intorno alla festa del ringraziamento. O vengo intorno alla festa del ringraziamento oppure dicembre.
0: Posso fare una domanda personale a un compagno, qualcuno?
1: Sì, certo. Un marito, una figlia.
0: Marito, che però dove sta? Segue ovunque?
1: Sì.
0: Quindi adesso è qui?
1: No, non è qui.
0: È rimasto?
1: Sì.
0: Di dove è lui?
1: Svizzero.
0: L'hai conosciuto?
1: In America.
0: Oh, quindi tutto là, insomma.
1: È mia figlia
0: è dove è nata?
1: A New York.
0: A New York, quanti anni c'ha adesso?
1: 31.
0: 31, e che fa? La stessa cosa della mamma?
1: Fa la rianimazione pediatrica.
0: Che è un reparto che manca in Abruzzo.
1: È un reparto, anche negli Stati Uniti ci sono pochissimi reparti. E quelli che ci sono veramente intensivi. È una professione difficile, direi. Sì. È molto, dal punto di vista emotivo, è molto pesante, perché ci sono tutti questi bambini che arrivano con diverse patologie ed è sempre una lotta tra la vita e la morte.
0: Sempre, bambini. Senti, noi qui invece di te abbiamo, oltre alla mamma, Pier Giorgio.
1: Certo, mio fratello.
0: Sì, che è rimasto nel settore della sanità, ma insomma a livelli diversi, ma ugualmente importanti, ne possiamo dire. Ecco, che dici di questo fratello?
1: Che loro,
0: come andavate d'accordo molto?
1: Sì, sempre andati d'accordissimo. Abbiamo due indirizzi diversi, io sempre più indirizzata sulla ricerca, Pier Giorgio sempre più indirizzato
0: e deve fare veloce, non può andare a fare ricerca quando serve, deve intervenire grazie al lavoro che avete fatto voi nel frattempo con le ricerche. I risultati ottenuti si possono applicare, naturalmente.
1: Cioè, io sono arrivata molto vicino ad una speranza, io direi 10 anni fa. 10 anni fa avevamo trovato un farmaco che credevamo all'epoca potesse essere una svolta totale per la forma progressiva della sclerosi multipla. Ci credevo, ci ho creduto, abbiamo celebrato, preso lo champagne.
0: Andava bene.
1: Noi abbiamo fatto questo esperimento, noi lavoriamo su dei modelli animali, su dei topini, e abbiamo fatto l'esperimento in tantissimi modi, su 600 animali abbiamo avuto dei risultati ottimi.
0: E poi che è successo?
1: Poi è successo che nella fase 1 di clinical trial ha avuto problemi di nefrotossicità.
0: Sull'uomo?
1: Sull'uomo. E quindi hanno provato a modificare la molecola. Modificando la molecola si modificava anche l'efficacia del farmaco, e quindi la
0: magari si abbassava la tossicità, ma però faceva meno effetto. Quindi è stato accantonato.
1: E questo ti dico, è stato questo finanziamento. Ho ricevuto tantissimi finanziamenti per questo progetto, e l'avevo dedicato proprio ad un mio amico carissimo che aveva la sclerosi multipla progressiva. Quindi lui era sulla sedia a rotelle, poi ha allettato. E durante il Covid lui si è ammalato, e quando si è ammalato sono stata a trovarla in ospedale, e piangendo gli ho detto oh, abbiamo fallito. Cioè, ti senti proprio questo fallimento, quello che stavo dicendo prima, dove avevo creduto per tantissimi anni di poter aiutarlo con questa scoperta, e nel momento in cui questa scoperta è fallita, e anche quando ho lasciato l'ambiente ospedaliero medico e ho deciso di interessarmi di, come dici, prevenzione e supporto.
0: Poi lui?
1: Lui è morto.
0: Ma è per il Covid?
1: Sì.
0: Quindi è stato fatale questa gara.
1: Sì.
0: Come l'avete vissuto Covid là? Male? Malissimo.
1: Malissimo, perché almeno a Giulianova c'è il mare, lì in New York dove no? Cioè, è difficile, è stata dura per tutti.
0: Perché il mare ci faceva bene?
1: Io penso qui non potevate camminare.
0: Sì, potevamo camminare, sì. Ma, cioè, sì, spazio. Uscire, sì.
1: Uscire.
0: Sì, allontanarsi no, molto. Non era. Poi a un certo punto sì. I primi tempi si consigliava anche di non uscire nemmeno di casa.
1: Sì.
0: È una situazione che io potevo uscire perché dovevo fare il notiziario qui in radio per informare, e venivo da Collaresco il giorno, non incontravo una macchina, sembrava quei film che fanno sulla fine del mondo, che non si vede niente, roba
1: terribile. Lo so, è stata un'esperienza.
0: Anche voi, anche voi, una città grandi, deserte in gran parte.
1: Certo.
0: Quindi praticamente hai lavorato pensando a lui in questi anni, gliel'avresti dedicato questo farmaco?
1: Avevo la mia due amiche, un'amica mia che era anche una ricercatrice con la stessa forma progressiva, per cui sai, quando hai proprio persone vicine, anche mia zia, la cugina di papà che aveva la sclerosi multipla, quando conosci tanta gente hai anche questo impeto personale di volerli aiutare, perché vedi quanto soffrono, e quindi, capito, è un incentivo notevolissimo. Ho cercato anche di far incontrare i miei studenti, gli specializzandi, con i pazienti, perché tutte le volte che hai una motivazione umana, la motivazione di lavorare ce l'ha ancora più forte.
0: È andata male, quindi poi è stato accantonato, e altre ricerche vengono fatte in tal senso? Adesso sì?
1: Sì, certo, ci sono altri gruppi, noi stiamo continuando con altri gruppi adesso a cercare, abbiamo una nuova idea che è cura per uno, cura per tutti, nel senso stiamo cercando di trovare potenzialmente, ci sono molti elementi comuni tra tante malattie degenerative, tra l'Alzheimer, il Parkinson, Huntington e la sclerosi multipla. E stiamo cercando di capire se esiste un nodo comune, immagina tipo imbuto, tutte queste malattie sono diverse ma confluiscono in una patologia neurodegenerativa.
0: Sì.
1: E quindi stiamo unendo molte università e molti ricercatori le forze per cercare di capire l'elemento fondamentale che possa risultare.
0: La ricerca non ti ferma mai, e meno male, giungiamo.
1: Questo
0: sì, è vero, d'accordo.
1: Sì.
0: Allora, che vogliamo dire ai giulietti per salutarli?
1: Vogliamo dire che
0: il mare ti manca comunque.
1: Sì.
0: Quindi quando torni, prima cosa ti puoi andare.
1: Ho trovato.
0: Come l'hai trovata Giulianova?
1: Questo ti sto per dire. Perché ho trovato Giulianova piena di attività culturali interessantissime. Sono stata al museo della Bindi, la casa Bindi. Alla mostra di Lupo.
0: Bene, tutte cose recenti.
1: Manifestazioni al Cursal.
0: Quindi l'hai trovata viva culturalmente, quella bella cosa.
1: Che mi è piaciuto tantissimo.
0: Questa è una bella cosa che sentiamo dire.
1: Sì, bellissima. Anche che Nausicaa Camelli si sta impegnando tanto, Cinzia, altrettanto col gruppo Culturiamo. Una serie di iniziative bellissime.
0: Ti perderai un po' di manifestazioni estive, anche sulla radio culturale che a Prodo è proprio una sezione dedicata a questo.
1: Ma è bellissimo.
0: E ti possiamo curare, noi ti possiamo curare tanti risultati positivi nella ricerca, perché grazie. Servono per le persone, per la vita, per l'uomo, per tutti noi.
1: Certo,
0: e quindi ci fai una promessa? Certo. Che ci rivediamo quando torni a dicembre per vedere come è cambiato il mondo dall'America?
1: D'accordo.
0: Grazie, è la dottoressa Patrizia Casaccia che ringraziamo, che ricordiamo l'università dove sta lavorando in questo momento, che è una delle più prestigiose, più grandi, 500.000
1: studenti,
0: 500.000 studenti. Si perde una...
1: È divisa in 24 però, edifici sì, nel campus, però...
0: No. Ci stanno tutte le facoltà? O solo le dedicazioni alla sanità, medicina?
1: No, tutte le facoltà, tra architettura,
0: tutte. Grazie di nuovo, in bocca al lupo, e speriamo di avere, che tu possa avere quei risultati che, in quel settore che pensavi di aver ottenuto, ma che però bisogna essere duri. Poi noi abruzzesi sappiamo insistere, noi lo sappiamo, vero?
1: D'accordo,
0: naturalmente. Grazie dottoressa, tanti auguri, in bocca al lupo per il lavoro.
1: Grazie.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 90.7 100.2 MHz. Sono un'immondizia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.